0: Questa è
1: È partita la nostra terza ora insieme. Bentornati cari ascoltatori. Noi continuiamo il nostro viaggio tra foto, ricordi. Tra poco parliamo anche di Taranto e di un parco storico naturalistico che aprirà a breve. Ma adesso ascoltiamo un po' di musica con Gianna Nannini e la sua Meraviglioso errore.

Sano rock del 1986 dei Doctor and the Medics, questo era Spirit in the Sky. Benvenuti, eccoci su Radio Selene. Vi saluto tutti quanti, tutti coloro che attraverso le vostre foto, i vostri ricordi stanno trasformando questa diretta in un vero e proprio viaggio dentro le vostre storie. Infatti, per chi si fosse sintonizzato adesso, vi sto chiedendo qual è il vostro scatto preferito, perché naturalmente potete mandarmelo al 347-7272-274, così cerco di descrivere le vostre foto al meglio anche per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. C'è Rosanna da Monopoli che mi manda la foto di un tramonto, foto immancabili nelle nostre gallerie, anche perché la Puglia ce ne regala di belli. Però questo tramonto è in Grecia e lei mi dice: questo cielo è spettacolare, un mix tra rosso e viola. Concordo, io non ho mai visto una cosa del genere dal vivo, e mi dice che ogni volta che ritrova questa foto le ricorda quanto sia importante fermarsi e godersi il momento, il presente, giusto? Un piccolo reminder per tutti i nostri ascoltatori. Ma c'è anche Samuele da Calimera che mi manda una vecchia foto in bianco e nero dei suoi nonni, e lui mi scrive: è il mio pezzo di memoria più prezioso, ovviamente una di quelle immagini che secondo me non si scoloriranno mai i tuoi ricordi con i tuoi nonni. E poi c'è Ilaria da Bari che invece è riuscita a catturare la sua città dall'alto mentre la sorvolava con l'aereo, tra l'altro un volo notturno, quindi immaginate questa foto, l'oblò di un aereo e tutta la città illuminata sotto. Che spettacolo, anche perché credo ci voglia un certo tempismo per poter scattare una foto così. Beh, come mi sta piacendo la domanda di oggi, le vostre risposte, mandatemi ancora i vostri scatti migliori e la motivazione, perché è il migliore al 347 72 72 274.

in compagnia anche degli U2 con Street of Dreams, anche in italiano conosciuti come U2, io voglio fare l'internazionale. Bentornati, eccoci su Radio Selene. Allora, Tarantini, che si dice dalle vostre parti? Perché i giochi del Mediterraneo ci hanno già salutato, ma a quanto pare la vostra città non ha intenzione di fermarsi, anzi cresce sempre di più, e questo mi fa più che piacere. Leggevo infatti che sta nascendo qualcosa di speciale, un'area di 11 ettari immersa nella macchia mediterranea che diventerà un parco storico naturalistico tematico, un luogo che unirà natura, cultura e identità tarantina. Ci sarà un bosco, ci saranno anche coltivazioni biologiche, ma anche percorsi tattili e uno spazio dedicato agli spettacoli, persino una mansus medievale, praticamente le tenute agricole come erano costruite a quell'epoca. Ecco, una parte del parco sarà anche sempre aperta alla città, e il debutto sarà fra qualche settimana, il 26 e il 27 settembre, con anche una grande rievocazione della battaglia dell'undicesimo secolo. Quindi ci saranno accampamenti, duelli, laboratori, insomma un ritorno al passato, ma che guarda anche al futuro del territorio con questo tipo di turismo sostenibile, mantenendo comunque sempre le radici della comunità di Taranto. Che belle iniziative, veramente è sempre bello leggere queste belle iniziative.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: le voci inconfondibili di Christina Aguilera e Missy Elliott con Car Wash. Eccoci su Radio Selene e adesso è il momento del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, il B-Day è la rubrica dedicata agli auguri di compleanno che a sorpresa facciamo a chi ci segnalate. Vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione chiamando lo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Ora dobbiamo chiamare qualcuno? Sentiamo gli squilli. Sentiamo un po'. Rispondici. Dobbiamo farti gli auguri di compleanno. Allora vi dico, chi è a Ruvo di Puglia? Controlli il telefono.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Liliana?
2: Sì.
0: Ciao Liliana, io sono Gaia di Radio Selene. Oggi so che è il tuo compleanno e quindi sorpresa!
2: Grazie.
0: Ciao Liliana, auguri di buon compleanno. Sei in diretta su Radio Selene. Beh, come stai oggi? Come stai passando questo compleanno?
2: Molto emozionata da quando poi ho ricevuto la vostra chiamata, ancora di più. Chi mi ha fatto questa bella sorpresa?
0: È una persona che si chiama Giulia. Ti ricorda qualcuno?
2: Sì.
0: Chi è?
2: Sì.
0: Chi è? Dici tu, dici
2: sì,
0: tu.
2: Sì, mia cugina. Abbiamo lo stesso nome. Ah. Sì, perché io ho due nomi, sì.
0: Ok, ecco. Quindi sei Liliana Giulia?
2: Sì.
0: Oh, ma che bello, condividete anche il nome. Allora, guarda, lei ti fa una dedica meravigliosa e ti scrive: oggi è il tuo giorno, un traguardo importante, ti auguro di raggiungere tantissimi altri anni colorati di allegria e serenità. Vorrei dirti tante cose, una in particolare che ti voglio bene e ti auguro l'essenziale.
2: Sì, io la ringrazio, cioè mi sono molto emozionata, non so se si sente.
0: No, non ti preoccupare, è una cosa bellissima Liliana, è una cosa stupenda.
2: Sì, è bellissima, io ringrazio lei, le voglio un mondo di bene, anche se siamo cugine, ma è come se fosse mia sorella minore.
0: Che bello.
2: Perché lei è più piccola di me e le voglio un mondo di bene.
0: Veramente, mi stai facendo emozionare Liliana, davvero.
2: Sì.
0: Oggi come passi questa giornata, serata, dimmi tu.
2: Penso di passarla, ecco, compresa lei, un po' vicino al mare.
0: Oh, che bello, sì. Bei programmi, mi piace molto.
2: Sì.
0: Allora io ti auguro ancora un buon compleanno e spero che questo giorno sia il più speciale di tutto l'anno.
2: Grazie mille.
0: Ciao,
2: grazie
0: Liliana.
2: Tantissimo.
0: No, ma
2: ciao,
0: che figurati,
2: ciao.
0: Potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it e quindi noi ci risentiamo al prossimo B-Day che sarà domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando

questa versione degli M People del 1993, io non mi nego, sono rimasta ancora bloccata a quella dell'84 di Dennis Edwards e Saida Garrett. Bentornati su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di soli 2 anni fa, che però è tornata virale sui social. Questo è Malcolm Todd con la sua Earrings.

0: salve.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
1: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questa mattina, seconda parte di questa giornata, e ancora buongiorno a tutti coloro che sono svegli da un pezzo, buongiorno a quelli che stanno lavorando da un pezzo e buongiorno a quelli in vacanza, pochi superstiti ci sono, che si stanno godendo le loro giornate di ferie, e il nostro pensiero va anche a voi. Come sempre ci sono gli ingredienti giusti per rendere questa puntata piacevole: la musica di Radio Selene dalla nostra parte sempre, le notizie e le curiosità che raccontano il nostro territorio e non solo, e poi la presenza di chi ci ascolta, l'energia di chi interagisce durante le nostre dirette. Il mio primo saluto va a Silvio Tempesta dall'altra parte, negli schermi e negli studi di Corato. Sì, ti immagino proprio negli schermi questa mattina, Silvio. E poi buongiorno a tutti coloro che ci stanno già ascoltando. La musica c'è, io sono pronta per partire. E allora ricordo che la puntata di oggi è fatta in collaborazione con Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Questa è

Serena Brancale The Colors nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina e benvenuti a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. E questo è il nostro giovedì di musica in diretta insieme in radio, in streaming e grazie anche alla nostra applicazione. Tanta musica da ascoltare in questa mattinata. Tra poco arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. E poi Are You Still Having Fun?

Having Fun. Vi state divertendo, ragazzi? Cosa state facendo questa mattina? Immagino chi alza gli occhi al cielo mentre mi ascolta, mentre lavora, e dice: ma questa che si immagina che facciamo? Ci stiamo a divertire, qua stiamo lavorando. E lo so, ma un pizzico di gioia lo proviamo a portare in queste giornate. Vale anche per i ragazzi che sono tornati in classe, poverini, no? Ne abbiamo parlato, forse le scuole apriranno più tardi, ma che ieri, per esempio, sono tornati in classe gli studenti del Marco Polo di Bari. Come sono tornati? Con i bermuda, con le t-shirt, con i ventagli per affrontare questo caldo. Diciamo che hanno fatto perlomeno un orario ridotto. Alle 9 quelli delle prime classi sono entrati, 3 ore scarse di accoglienza, giusto il tempo di conoscere i nuovi compagni, sentire quanto fa caldo, constatare che sì, fa caldo, e poi insomma sono usciti attorno alle 11. Escono alla spicciolata con questi zaini in spalla, i volti abbronzati, perché ancora insomma qui siamo abbronzati. C'è chi si stacca subito il colletto della camicia, chi si sventola anche con un quaderno perché il ventaglio magari non ce l'aveva. L'abbigliamento, diciamo, è quello estivo, ma per fortuna almeno in questa fase dell'anno gli insegnanti chiuderanno un occhio, ma lo potranno capire. Ma mi immagino che anche gli insegnanti cercheranno di andare un po' più leggeri. Un avvio critico della scuola, veramente è dura. La preside invita, la preside del Marco Polo, tutti quanti a fare un po' di pazienza. Si sono muniti di ventilatori che secondo alcuni studenti spostano semplicemente l'aria, però fanno almeno quel che possono. E la preside dice: già la prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare, e noi ce lo auguriamo. Vedremo come andrà, continueremo sicuramente a parlarne. Intanto per noi Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: E forse è stato un meraviglioso errore aprire le scuole. Beh, meraviglioso, perché sicuramente il diritto allo studio è qualcosa che deve essere garantito, ma anche il diritto a stare bene, ragazzi, stare in classe col sudore che gocciola, con la testa che gira, insomma, dai, prima o poi arriverà anche il fresco. Comunque devo dire, io ricordo quei primi giorni di scuola, nonostante il caldo e tutto quello che volete, come più emozionanti, soprattutto quando si arrivava in una nuova scuola, quindi era il primo anno magari delle superiori. Che emozione!

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eccellenze che ci fanno sentire a casa nella maniera migliore del termine. Silvestri Sinfissi avviceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestri Sinfissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Buongiorno amici e ancora benvenuti nel nostro spazio di questo giovedì. Questo è lo spazio in cui vi diamo i consigli di lettura, un modo per parlare di libri, e lo facciamo in collaborazione con le vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. E il mio buongiorno va subito a Viviana Peloso. Benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata Rebecca.
0: Allora Viviana, sono proprio curiosa, e così i nostri ascoltatori, quali sono i libri da consigliarci oggi?
1: Parto con un libro molto prezioso, è quello di Alessia Coppola, si intitola Nate dalla tempesta, pubblicato per Fazzi Editore. Lei è un'autrice, una scrittrice, editor e anche illustratrice pugliese. Questo libro è perfetto per tutti quelli che amano le storie familiari, le storie in cui appunto ci sono queste figure femminili ben delineate che si emancipano da una situazione che è rimasta immutata per tanti anni e quindi ce la mettono tutta per cambiare le sorti di una famiglia. Il libro è scritto benissimo e anche molto avvincente e si caratterizza principalmente per la capacità che ha questa autrice di descrivere e caratterizzare i personaggi. Siamo nei primi del Novecento, siamo in Salento e c'è questa donna, Cosma Guadalupi, che perde il marito in una tempesta in mare. Subito dopo nasce la loro figlia, che si chiama Minerva, chiamata da tutti Mina, però Mina è una ragazza diversa, una bambina all'inizio, diversa dalle sue altre sorelle, perché è una maciara, cioè quelle persone che hanno quei poteri magici come lo era sua nonna, e quindi sono in grado di predire il futuro, di curare piccoli malanni, insomma delle caratteristiche magiche ma anche un po' paurose. E infatti subito viene allontanata dalle altre bambine, dalle sue sorelle e dalla stessa madre, finché non incontra un uomo, lo sposa, Vincenzo Malerba, e nasce questa figlia tra le altre che si chiama Rosa, che sarà quella che poi si sottrarrà al destino di questa famiglia e lo muterà anche. L'altro libro che vi consiglio è un libro di Paolo Sorrentino, si intitola Gli aspetti irrilevanti, è un libro uscito nel 2016 e lo trovate solo in edizione economica Oscar Mondadori. Che cosa fa Sorrentino, sempre con la sua genialità che secondo me è eccelsa? Parte da un gioco con appunto il fotografo Jacopo Benassi, che gli mette a disposizione alcune fotografie e lui immagina le vite di queste persone, di cui non sa né nome né origine né nulla, ma colte nella loro meraviglia attraverso gli aspetti irrilevanti di ogni vita: illuminazioni improvvise, monotonie rotte per esempio da squarci di luce, di grazia, sparuti momenti di felicità o sparuti momenti di dolore. Un libro davvero singolare, divertentissimo, perché lui poi è bravissimo ad essere ironico ma anche molto triste e molto tragico, quindi perfetto per chi ama le storie e anche bellissimo esercizio da fare magari per esercizi di scrittura per chi vuole cimentarsi.
0: Ma che bellezza! A proposito di cose belle, so che tornano gli appuntamenti in libreria.
1: Certo, partiamo proprio da Alessia Coppola, che viene a presentare Nate dalla tempesta il 12 settembre, quindi questo sabato alle ore 19. Ci saranno con lei Gabriella Fornelli, che dialogherà appunto con lei, e poi ci saranno le letture della straordinaria attrice Nunzia Antonino, che ha curato anche per Emmons l'audiolibro del libro Nate dalla tempesta, per cui sarà una serata davvero deliziosa, siateci.
0: Perfetto, e allora grazie a Viviana Peloso e grazie alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Se volete riascoltare la rubrica è disponibile nella sezione podcast sul sito o sull'app di Radio Selene. L'appuntamento poi torna giovedì prossimo sempre qui alle 10:30. Grazie Viviana e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: E questo è il nostro giovedì che si avvicina al weekend, anche se pare che non sarà il classico weekend soleggiato di cui abbiamo goduto sino ad oggi, però staremo a vedere. S'altro non mancherà la nostra musica e la riprendiamo subito in mano con Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, La testa gira.

0: L'amore è Elisa nel nostro appuntamento di questo giovedì in diretta su Radio Selenia. Ancora buongiorno a tutti voi ascoltatori. Vi portiamo nel 1996 con i Baby Bird.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

quanto spesso scambiamo delle canzoni inglesi o comunque che non cantano nella nostra lingua originale per pezzi romantici, invece poi hanno altri significati, tipo questo: racconta una storia cinica, oscura, un fotografo manipolatore che sfrutta una ragazza giovane e vulnerabile per scattare foto un po' spinte. Insomma, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 10:59.

Clapton nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti, buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio, siete su Radio Selene. Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì 10 settembre. Tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E poi c'è lui, il comandante Vasco Rossi, Vivere o niente.

Vivere o niente, Vasco Rossi, nel nostro appuntamento di questo giovedì. Bene, bene, oggi parliamo di look, parliamo del vostro aspetto, ci concentriamo sui vostri capelli. Sì, perché con i capelli c'è una relazione di odio e amore per diversi motivi. Innanzitutto perché siamo sempre insoddisfatti, c'è chi ce li ha lisci ma che li ama ricci, c'è chi ce li ha ricci e li avrebbe voluti lisci, c'è chi ce li ha corti e li vorrebbe più lunghi, si fa l'extension, chi ce li ha lunghi ma non ha il coraggio di tagliarli anche se avrebbe voglia di vedersi diverso, chi vorrebbe un colore, chi ne fa un altro, chi cambia look in continuazione, chi ha paura anche di spuntarli perché non si sa mai, non dovessero mai più ricrescere. Devo dire che ne sento di tutti i colori, ma ci sta, perché poi soprattutto in questo periodo dell'anno, no, arriviamo a settembre, abbiamo voglia di un cambiamento, abbiamo voglia di vederci diversi o di mostrarci diversi al mondo. Penso appunto ai ragazzi che tornano in classe, magari vogliono sfoggiare un nuovo look, chi torna al lavoro e sì all'abbronzatura ma vorrebbe fare anche qualcosa ai capelli. Poi penso ai ragazzi, agli uomini. Ragazzi, parlare di capelli non è un fattore prettamente femminile, affatto. Io conosco amici che vanno dal barbiere molto più spesso di una donna, anche perché il taglio corto richiede più manutenzione, mi viene da dire. Poi ci sono tutti questi tagli stilosi. Ragazzi d'oggi sono veramente cool, fanno anche colori particolari. Allora lo chiedo a voi, amici di Radio Selene, che rapporto avete con i vostri capelli? Lo vivete in pace? Gli date tregua o siete perennemente insoddisfatti? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Ditemi la vostra, mandatemi anche una foto se vi va.

talvolta nemmeno i nostri capelli non lo sono pronti a fare delle cose, che ne so, quando fa molto caldo e noi vorremmo, donne, fare la piastra, magari la facciamo, siamo coraggiosi, ma poi usciti da casa, boom, i capelli sono quelli di Hagrid, non so se avete presente, o di Hermione Granger. Comunque fatemi salutare chi è in vacanza ma ci ascolta dall'ufficio, all'auto e poi in vacanza, ci portate con voi ovunque. Viviana, un saluto a te e un saluto a tutti coloro che si stanno godendo gli ultimi giorni con quel retrogusto malinconico. Lo so, tutte le cose belle prima o poi finiscono, tranne la nostra musica che è sempre in nostra compagnia, almeno quella, lasciatela entrare nelle vostre giornate. Nel frattempo raccontatemi che rapporto avete con i vostri capelli al nostro numero WhatsApp. Arriva Calcutta, Kiwi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: nel nostro appuntamento di oggi, però, perché noi non possiamo rimandare quello che è irrimandabile, che ne so, i compleanni vanno festeggiati il giorno stesso. E allora pronti, perché arriva un nuovo B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qua, questo non è un giovedì qualunque per qualcuno, oggi è il giorno del proprio compleanno, un giorno che si attende con ansia per 365 giorni, poi c'è chi lo festeggia di più, chi lo festeggia di meno, chi lo festeggia in grande stile, come la nostra festeggiata che proviamo a raggiungere oggi con una sorpresa che squilli il telefono. Chiaramente lei non lo sa perché lei è la festeggiata che verrà sorpresa, invece qualcuno che vuole bene alla festeggiata ha organizzato questo B-Day, questa sorpresa che, ricordo, potete prenotare anche voi. Se avete voglia di sorprendere qualcuno, chiamatelo 080 898 1188 e prenotate la vostra sorpresa. Ecco, squilla.
2: Sì, pronto?
0: Pronto, Marisa?
2: Sì, con chi parlo?
0: Ciao Marisa, io sono Rebecca da parte di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è un giorno importante per te, è il tuo compleanno. Oh, sorpresa!
2: Grazie, ma che meraviglia, che sorpresa, grazie.
0: Ah, prenditi tutto il coro, aspetta, senti, senti. Oh, happy birthday to you, Marisa.
2: Grazie,
0: come stai?
2: Grazie, bene, bene, grazie. Che sorpresa,
0: felicità.
2: Questa è proprio una magnifica sorpresa, grazie, non me l'aspettavo.
0: Sono felicissima, questa è la cosa più bella. Tra l'altro ti cogliamo dove? Ti disturbiamo? Dove sei? Cosa fai, se posso?
2: Allora, io sono un'operatrice sociosanitaria, lavoro qui su Modugno, a Modugno.
0: Ah, bene, bene, sei sicuramente una persona che ha a cuore anche il bene della gente, da quello che capisco
2: molto.
0: Dal tuo lavoro. E c'è qualcuno che ha a cuore il tuo bene? Hai qualche sospetto?
2: Penso proprio di sì, ma va?
0: Allora, ti dico che c'è.
2: La mia cerchia di amici è molto, molto ridotta, molto stretta e di qualità.
0: E ce n'è uno speciale in particolar modo? Un amico che ti vuole.
2: Sì, un amico molto vicino, sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: È Massimo, te lo dico.
2: Assolutamente.
0: È Massimo,
2: sì.
0: Avevi capito.
2: Sì, sì, sì.
0: Che ha questo messaggio di auguri, senti un po'. Vorrei fare tanti, tanti, tanti auguri alla mamma e alla donna speciale, amica speciale, alla bella persona che sei. Auguri di buon compleanno. Ti meriti questo piccolo dono e tanto altro. Che la vita ti sia più favorevole e che ti doni serenità, amore e tanta fortuna. Tanti auguri, Marisa.
2: Ma grazie, una proprio, ma mi ha fatto commuovere questo messaggio, cioè non me lo aspettavo, sinceramente, non me lo aspettavo così, ecco, fatto in questa maniera. Ha colpito bene questa volta, ha colpito bene. Grazie di tutto, Selena, grazie.
0: Che bello, allora guarda, io sono sicura che sarà un bel compleanno circondato dall'affetto di chi ti vuole bene sinceramente, come ne abbiamo avuto prova. Felice sì. Di averti strappato un sorriso, ti auguro che questa giornata
2: sì. Sia
0: speciale.
2: Assolutamente sì, grazie ancora di cuore, grazie, infinitamente grazie.
0: E allora auguri a Marisa, un abbraccio forte forte forte, ricordo a lei e a tutti voi che siete in ascolto che poi i vostri auguri noi li conserviamo sul nostro sito e sull'applicazione di Radio Selene, così se avete voglia di riascoltarli, conservarli, condividerli potete farlo, basta andare sul nostro sito appunto, scaricare l'app e trovate tutti i vostri auguri nella sezione podcast alla voce B-Day. E detto ciò vi ricordo che l'appuntamento con le sorprese arriva e torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Ron, non abbiamo bisogno di parole. Che brano, dal 1992 all'oggi. Questo brano è diventato anche un brano che ha dato il titolo ad un film musicale di quest'anno, bellissimo remake della celebre commedia francese La famiglia Bélier, protagonista Sara Toscano, che dopo La scuola di amici sta proseguendo davvero con una carriera eccezionale come cantante ma anche come attrice. L'ho visto in ritardo questo film, Non abbiamo bisogno di parole, e insegna proprio questo, quanto per comunicare a volte non servano le parole. I protagonisti sono appunto dei ragazzi sordi che utilizzano il linguaggio dei segni per comunicare, e lo fanno in maniera eccelsa. Se non l'avete visto, vi invito a vederlo perché fa riflettere, è davvero molto bello.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
3: Continua il nostro giovedì fatto di musica, di collaborazioni, di artisti che vengono in radio proprio per regalarci forti emozioni. È il caso di Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, poi anche Emma Marrone.

sempre al mio paese, al tuo, al mio, a tutti i paesi del mondo, che poi detta così può sembrare anche una roba diversa. Serena Brancale, Levante Delia, con questo brano che ci ha accompagnato quest'estate. Questo ci accompagna da anni invece, facciamo un salto nel 1993 con Corona, The Rhythm of the Night.

grande festa, quella di Luca Carboni, che ha condiviso questo momento di musica con noi qui su Radio Selene. Ancora ben arrivati nel nostro appuntamento di oggi. Ancora buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando e lo fanno con il sottofondo della nostra musica. Siete su Radio Selene in diretta in questo giovedì 10 settembre. Ascoltiamo tra pochissimo Saif con

nel nostro appuntamento di oggi abbiamo parlato anche di capelli. Dai, vediamo un po' qualche recensione. C'è chi ci scrive: beh, io li porto lunghi, e parlo di uomini, perché comunque ci sono molti uomini che amano il capello lungo, per quanto meno usuale. C'è chi li porta lunghi e c'è chi ha un fascino particolare anche per questi capelli, che magari poi diventano un codino o magari sono una chioma folta, un po' da principe, no? Bello, bello, bello. C'è chi ci scrive invece con un pizzico di rammarico: ormai mi sono rimasti un paio di shampoo, dopodiché cadranno anche gli ultimi rimasti. Mi hanno lasciato tutti ultimamente, ma senza rancore. Li ricorderò sempre con affetto. Mi piace questo ricordo affettuoso nei confronti dei propri capelli. C'è chi scrive: effettivamente io non ho di questi problemi, mi dispiace, lo capisco che ad un certo punto vanno via e bisogna ricordarli. Poi c'è chi ci scrive: io sono proprio di quel team che li ha lisci ma li vorrebbe ricci. Comunque non ho mai avuto un buon rapporto con i capelli. Pensa che una volta sono riuscita a far sparire la frangetta a mia figlia. Ma come hai fatto? Oddio, gliel'hai tagliata nel sonno. Ora sono lunghi e praticamente è l'unico modo in cui io riesco a gestirli bene. Li asciugo, li annodo dietro e via, più veloce della luce. Come ti capisco, io ho fatto tutto il beach tour così, capelli lunghi perché li ho sempre avuti lunghi, ma con questo caldo ingestibili. Però non ho il coraggio di tagliarli, anche se la tentazione c'è. Niente, trecce a gogo, code a gogo. Devo dire che è un bel modo comunque per risolvere, quando si hanno lunghi. Molte persone dicono: ma come fai, ma come fai tutta quella lunghezza? Sì, il problema è asciugarli, però per il resto, se li leghi, hai fatto in un attimo. Il gioco è proprio semplice.

0: la Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento di oggi. Beh, di acconciature particolari che regnano in estate ci sono le famose treccine fatte sulla spiaggia. Anche quella è una cosa che mi affascina moltissimo, ma che ho paura a fare perché dicono che poi cascano i capelli, anche se in fondo quelli che cascano sono quelli che avresti perso comunque durante l'estate.
1: Coi dadi

0: Torniamo a parlare di eccellenze del nostro territorio, amici. Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC. Il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Lenny Kravitz, Thinking of You, nel nostro appuntamento di questo giovedì, che ci porta anche a guardare un po' a quello che accade nel nostro territorio. E ci sono dei fenomeni naturali che ci sorprendono, ci affascinano, ci spaventano allo stesso tempo, ed è accaduto proprio in Puglia. C'è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ed è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 9.15 di questa mattina a largo della costa garganica in provincia di Foggia. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri, pensate, ed è stato localizzato nell'area compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, le isole Tremiti, tutti comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro. Comunque, la scossa sarebbe stata avvertita solo da alcuni residenti e non si segnalano al momento danni a persone o cose, né criticità per la popolazione. Però immagino che per chi si è accorto di questo terremoto sia stato uno scossone emotivo, se non fisico dal punto di vista più importante del termine, ma emotivo sì, perché insomma sono fenomeni che si affascinano ma preoccupano anche. Quindi fateci sapere se ve ne siete accorti.

Danceteria Madonna nel nostro appuntamento di questo giovedì. Siamo a settembre, settembre è il mese in cui immaginiamo qualcosa di nuovo, magari immaginiamo anche di cambiare lavoro. Vi è capitato di desiderare questo? State cercando il lavoro dei vostri sogni? Magari questo annuncio fa proprio al caso vostro, perché sto parlando di Disneyland Parigi, quello è il luogo in cui si sogna per antonomasia. Pensate che Disneyland Parigi sta cercando nuovi talenti da inserire nel suo cast, e quindi questo è un appuntamento imperdibile dedicato a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel mondo della Disney. Il tour farà tappa in Italia il 6 ottobre a Roma, ma l'8 ottobre arrivano a Bari e offriranno ovviamente i recruiter ai candidati l'opportunità di conoscere le varie opportunità professionali disponibili all'interno di Disneyland Paris. Saranno due giornate italiane dedicate alla ricerca di talenti, sicuramente. Pensate che ne cercano 5.000 di persone, che non sono poche, e offrono lavoro a tempo determinato ma anche indeterminato nei settori dell'ospitalità, della ristorazione, dell'accoglienza. Ma chissà se il vostro sogno è sempre stato diventare una principessa Disney o un principe, magari questo annuncio fa al caso vostro, e allora in bocca al lupo. Noi continuiamo con la musica. LB1, I Need a Sign.

0: Amici, questo mese, quello di settembre, riserva ancora tante sorprese e tanti eventi per chi ama viverli dal vivo. E allora Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026, fatta di grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento questa domenica 13 settembre alle ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio è una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento della mattina. Benvenuti su Radio Selene, io sono Rebecca Epifani. Dalle 10 alle 13, ancora sino a domani, ci faremo compagnia con un bel buongiorno e tanta musica. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

Nel nostro appuntamento che giunge quasi al termine, sono le 12.56, io immagino che molti di voi o stanno addentando qualcosa di buono oppure stanno cucinando, magari ci ascoltate da casa, perché vi ricordo che in streaming ci potete ascoltare anche grazie ai vostri dispositivi. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Selene anche in televisione, per esempio, e da lì ascoltarci mentre siete ai fornelli, mentre fate le pulizie, mentre fate tutte quelle faccende domestiche che di per sé un pizzico noiose lo sono, ma se lo fate con la musica è tutto più bello, perché potete cantare e ballare. Allora fatelo.

Nel nostro appuntamento di questo giovedì dal 1988 ai nostri giorni, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 13:01.

0: Amici di Radio Selene, questa nostra mattinata di musica insieme termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in mia compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Io torno domani a darvi il buongiorno e ricordo che la puntata di oggi è stata fatta in collaborazione con Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile. Buon pranzo, a domani, ciao!
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 11 settembre 2026 è il 254esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:26. I santi del giorno sono Santi Proto e Giacinto, San Diomede e Beato Ludovico IV. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 settembre del 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF. Nel 1973 in Cile, il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo. Il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. E l'11 settembre del 2001, terroristi di Al-Qaeda dirottano 3 aerei, usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, provocando il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. È il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941 e il più grave della storia contemporanea. Ed esattamente 10 anni dopo, nel 2011, viene inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 settembre del 1988 il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dopo 9 anni di mancata vittoria. Doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, scomparso qualche settimana prima. E nel 2005 gli azzurri piegano nella finale degli europei di pallavolo maschile per 3-2 i russi. Little Volley è per la sesta volta sul tetto d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 settembre del 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1982 Loredana Bertè vince il Festival Bar con Non sono una signora. E nel 1990 Ivano Fossati rilascia il disco Di scanto. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e scomparso a Roma il 1 dicembre 2025. Considerato il più grande tennista italiano di sempre, vinse 2 Roland Garros. Compie 71 anni il cantautore showman Pupo. Spegne 31 candeline l'attrice italiana Matilda De Angelis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 settembre 1987 di Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. E il proverbio del giorno è: lunghi e noiosi sono i dì agli oziosi, son brevi anche i più lunghi agli operosi.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro. Una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi. Meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone. Chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine. Sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia. Chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Riesco. Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Seline Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché è rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui, pronta anche in questo venerdì 11 di settembre a darvi il buongiorno. Bentrovati, ben svegliati ancora per oggi. Sono io praticamente che suono la sveglia, ma dal lunedì prossimo sarà la nostra Maria Rita Minoia a darvi la sveglia a partire dalle 7. E allora, felice venerdì a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Chi magari si sta svegliando, chi è già sveglio da un bel po', chi sta facendo colazione, chi magari è in auto, chi è intrappolato nel traffico, calma, tranquilli, perché tanto comunque chi va piano va sano e va lontano, diceva un vecchio adagio. E poi, come sempre, sarete accompagnati dalla nostra musica, ma non solo, come sempre ci saranno curiosità, dibattiti, news, i vostri messaggi. A proposito, grazie, come dice Maria Rita, tutti i mattinieri a quelli che già la mattina si svegliano pronti a darci il buongiorno, che noi ricambiamo con immenso affetto. Buongiorno a Silvio Tempesta, che è dall'altra parte pronto come al solito per farvi ascoltare buona musica. E quest'oggi, no, dico quest'oggi, noi iniziamo così.

David Bowie, ma io direi che a questo punto posso anche tornare a casa. Ah, chi ben inizia è con noi di Radio Selene. E buongiorno, 2 minuti dopo le 8.

0: Qualcosa per te, questa è la nuova canzone di Luciano Ligabue qui su Radio Selene. Adesso invece è arrivato il momento di informarci, quindi sentiamo un po' che cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
3: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
2: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi siamo pronti anche quest'oggi per accompagnarvi per ben 2 ore insieme con la nostra musica. Poi ci saranno ovviamente le novità. L'argomento del giorno: parleremo di scuola e di grembiuli, proprio così.

consumato. Ah, che meraviglia, 1984, Glory Days, The Boss, Bruce Springsteen, qui su Radio Selene. E su Radio Selene iniziamo anche il nostro argomento, quello del giorno. Allora, mancano veramente pochi giorni alla riapertura delle scuole. I nostri figli che tornano a scuola, come avete detto, scusate, yuhu! Molti di voi, lo so, lo stanno pensando in questo momento, però come sempre, insomma, c'è il rovescio della medaglia, no? Chi piace, chi non piace, ma soprattutto, wow, quanti soldi si devono spendere. Sentite un po' che cosa sta accadendo in Salento, perché il ritorno a scuola quest'anno porta una novità che sta facendo discutere, tra l'altro, parecchie famiglie. Dunque, l'istituto comprensivo ha deciso di salutare il classico grembiule, ve lo ricordate? Quello blu con il fioccone nero, quello bianco con il fioccone rosa per noi bimbe. E hanno deciso di introdurre una vera e propria divisa scolastica con un set minimo dal costo di circa 40 euro. La divisa praticamente ha ovviamente anche i suoi sostenitori, no? Perché tutti pensano tutti vestiti allo stesso modo, quindi meno differenza tra chi ovviamente può permettersi, che ne so, abiti, scarpe firmate e chi no. Quindi maggiore senso di appartenenza alla scuola e magari anche meno discussioni la mattina davanti all'armadio. Ma il problema è proprio il costo, perché 40 euro per un bambino possono sembrare una cifra possibile, ma pensate un po' magari a uno che ha non un figlio ma due, tre, e poi zaini e quaderni e libri e tutto quello che comporta la scuola, e lì ovviamente, insomma, il conto comincia a salire. Quindi se la divisa nasce per rendere tutti uguali, qui c'è un peso troppo forte sul bilancio familiare. E allora, voglio girare la domanda a voi. Sì, lo so che mi state ascoltando, e quindi, secondo voi, a scuola, meglio la divisa uguale per tutti? Il vecchio grembiule? Ve lo ricordate? Oppure ognuno, secondo voi, dovrebbe essere libero di vestirsi come vuole? Messaggi e note.

E allora sorry, scusa, lo sento e lo leggo soprattutto il tuo messaggio, Mauro, perché vi sto chiedendo se secondo voi a scuola è meglio la divisa uguale per tutti oppure il vecchio grembiule, o ancora ognuno secondo voi dovrebbe essere libero di vestirsi come vuole. C'è qualcuno che la pensa così? Mauro da Brindisi mi scrive: per me il vecchio grembiule era perfetto, economico, pratico, proteggeva i vestiti sotto e mettevi quello che volevi. Ma perché complicare le cose così semplici? Ma perché ce lo chiediamo? Come non dargli ragione? Ma voglio sentire anche le vostre opinioni. Intanto con noi Elisa.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Adriano Celentano e Mina insieme a due grandi voci che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con Acqua e Sale. E adesso invece andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, venerdì 11 di settembre. La giornata oggi sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente produrrà delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite e soleggiate. Le temperature massime sono comprese tra 29 e 33 gradi, mentre le minime sono in calo. I venti sono deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre per quanto riguarda i mari generalmente vanno da poco mossi a mossi.
1: Stai ascoltando

0: Biagio Antonacci con il suo You and Me. I vostri messaggi al 347-7272-274. Allora, stiamo parlando di divise per quanto riguarda la scuola, quindi per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, oppure il classico grembiule, o ancora ognuno può vestirsi così come vuole. Voglio salutare Federica che mi scrive da Bari, dice: divisa tutta la vita, almeno a scuola non si vede chi ha la felpa da 200 euro e chi quella da 20. I ragazzi devono distinguersi per quello che sono, non per la marca che indossano. Antonio da Taranto, buongiorno. Ecco, Antonio dice: io invece sono contrario, anche il modo di vestirsi esprime la personalità di un ragazzo. Basta stabilire qualche regola di buon senso e poi lasciamoli liberi. Così come anche da Molfetta, dove mi scrive: buongiorno a voi di Radio Selene, io direi divisa per tutti, in modo particolare per le superiori, che vanno vestiti in modo non consono, dice: non meglio non commentare in questo caso. Ma non parliamo di superiori, però parliamo di, insomma, scuole primarie. Domenico, poi, insomma, voglio dire, ogni istituto ha le sue regole che bisogna assolutamente rispettare. Con questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo con te. Siete pronti per una bella novità? E allora vamos con Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Radio Selene.
1: E io sono Ilia D'Arpa e vi sto accompagnando anche in questo venerdì 11 di settembre con la nostra musica, quindi come al solito rimanete con noi, si riparte con Miley Cyrus.

subito lei, una leonessa, non rimane a terra a lungo. Noemi, dopo la caduta che quest'estate l'ha costretta a fermarsi, è tornata sul palco più forte di prima. Adesso sta per arrivare anche nella nostra Puglia. Questa domenica 13 settembre l'appuntamento sarà Zapponeta nel Foggiano e sarà proprio in piazza Aldo Moro. E intanto ora vi porto negli anni 70.

La sua inconfondibile voce qui su Radio Selene, Lionel Richie con Easy. Buongiorno, sono le 9:01.

0: Del 1995 qui su Radio Selena abbiamo ritrovato anche Marina Rei con il suo Noi. E adesso invece l'appuntamento è con l'informazione e le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Incidente mortale sul lavoro a Barletta, vittima un operaio di 34 anni. L'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere precipitato ieri mattina da un'altezza di 8-9 metri mentre era a lavoro in un edificio. Secondo quanto si apprende, la vittima era su un cestello su cui era salita per raggiungere la bocca di un silos quando, per cause da accertare, è precipitata nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito serie, trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Miccoli di Barletta, è stato poi trasferito al Bonomo di Andria, dove è morto in serata. Le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spesal dell'ASL BAT. Il Tribunale di Bari ha archiviato il procedimento penale nei confronti di Anita Mauro Di Noia, ex assessora pugliese ai trasporti, e di un'altra quarantina di indagati, tra cui alcuni pregiudicati baresi. L'ex assessora rispondeva di scambio elettorale politico-mafioso nell'ambito di un fascicolo stralcio dell'inchiesta Codice Interno che a febbraio 2024 portò a 130 arresti, tra cui l'ex consigliere regionale Olivieri. Per la DDA non sono emersi elementi su voto di scambio. Il giudice, condividendo le argomentazioni della procura nel decreto di archiviazione, ha aggiunto che il reato contestato a Mauro Di Noia e ad altri 16 indagati è comunque ormai prescritto. L'ASL di Lecce avrebbe accertato ad Alliste almeno 5 casi di dengue, il virus trasmesso dalle punture di zanzara infette, tra cui uno pediatrico. Lo rende noto il sindaco Renato Rizzo, che ha disposto un nuovo intervento di disinfestazione lungo il tratto compreso tra Posto Rosso e Mare Verde, al confine con Ugento. A quanto si apprende, tra i 5 riscontrati ci sarebbe anche un caso pediatrico verificato al rientro del paziente a Bari dopo aver trascorso una vacanza in Salento. Una fiaccolata per ricordare Lorena Esceri, la 45enne uccisa il 3 settembre scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. È l'iniziativa organizzata questa sera dal comune di Squinzano per tenere vivo il ricordo della 45enne. Il corteo partirà alle 20.30 dalla casa di Via De Pietro, dove abita la famiglia Esceri, per raggiungere la panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza di genere, che si trova in Piazza Vittoria. Il comune inoltre sta lavorando ad altre iniziative di memoria e sensibilizzazione contro la violenza di genere, tra cui l'intitolazione di un luogo pubblico o una strada dedicata a Lorena. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selena.

0: passione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
7: Sono le 9:10 e quindi siamo entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme ancora per un po' in vostra compagnia. Buongiorno Deilia D'Arpa e grazie come sempre per essere dei nostri, per aver scelto Radio Selene anche oggi.

fanno male. Ora, ora, vi piacerebbe tornare indietro, indietro, indietro nel tempo? Dunque, allora, provate ad immaginare questa scena. Arrivate in un borgo pugliese, vi viene fame, ordinate qualcosa di buono, tirate fuori gli euro e vi dicono: no, mi dispiace, qui non valgono. Lo so, state pensando alla lira. Quanto ci manca! E invece no, non è di lira che vogliamo parlare, ma stiamo parlando di un borgo bellissimo, Pietramonte Corvino, sui Monti Dauni, dove in questi giorni si torna indietro di parecchi secoli. Praticamente il borgo ospita per la prima volta il Festival Internazionale dei Templari, con storici, ricercatori, musicisti, attori e rievocatori che raccontano la storia e anche il fascino leggendario dei Cavalieri del Tempio. Mamma mia! Domani e dopodomani praticamente ci sarà anche l'edizione di Suoni, Sapori, Colori di Terra Vecchia. Quindi le stradine del borgo antico si riempiranno di sbandieratori, musici, battaglie rievocate, il palio dei quartieri, antichi mestieri e naturalmente tanto buon cibo, che però potrete acquistare non con l'euro perché sarà simbolicamente abolito. Ci saranno praticamente delle postazioni dove cambiarlo con denari, che diventeranno l'unica moneta valida per mangiare e assaggiare le specialità del percorso medievale. Ma che meraviglia è tutto questo, eh? No, uno va e dice: scusate, vorrei pagare con il cellulare. No, con il telefono non si può. La nostra musica? Certo che torna, e come no, Chris De Sarandi.

0: e Radio Selene, questa è la nostra musica ma anche i nostri consigli, perché adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrane, che prosegue con la sua stagione artistica 2026, quindi ancora grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è per questa domenica 13 settembre alle ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone, un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte proprio dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio, una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali tra l'altro hanno avuto anche il privilegio proprio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Se volete saperne di più, scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Questa è Radio Selene.

fatto veramente molto sorridere, che tra l'altro è diventato anche virale. Parliamo di Bari Vecchia, dove forse sta per nascere una nuova regola, anche se non scritta. Vuoi la foto? No, dico, vuoi la foto? Prima però compri le orecchiette. Questo è quanto è accaduto praticamente nell'Arcobasso, che poi è la famosissima strada delle pastaie baresi, dove a un certo punto c'è una turista straniera che si avvicina con il telefono per riprendere una delle tante signore mentre prepara le orecchiette e si sente rispondere senza troppi giri di parole: no, no, se mi vuoi fotografare prima compri le orecchiette se no niente foto. Comunque la scena è finita sui social, è diventata virale, ma c'è anche un lieto fine, perché

Union, Nio. Adesso attenzione, perché dopo un classico arriva sempre una bella novità, ed è una novità molto particolare, perché in questo caso andiamo a ritrovare quella che è una coppia artistica, ma soprattutto una coppia nella vita, da poco, insomma, marito e moglie. Parliamo di Benny Blanco, dove ritroviamo in questa canzone anche sua moglie Selena Gomez, ma c'è anche Becky G, anche lei di origini messicane come la Selena Gomez. È un pezzo che fa ballare, ma dentro c'è un ultimatum importante, dove praticamente

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: E qui scattano i saluti finali, perché come ho già detto all'inizio, da lunedì sarete nuovamente in compagnia della nostra Maria Rita Minoia a partire dalle 7 del mattino, mentre noi saremo insieme dalle 9 alle 11. Felice fine settimana, baci da Ilia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon venerdì mattina a tutti voi che siete pronti per abbracciare il weekend, abbracciarlo, stringerlo forte. Come va? Come state? Che poi dai, non significa niente, inutile festeggiare il venerdì se c'è qualcuno che lavorerà e lavorerà sodo anche di sabato e di domenica. Allora festeggiamo cosa? La bellezza di stare insieme, la bellezza di ascoltare la nostra musica, di scambiare le nostre opinioni, di farlo qui in radio. Siete su Radio Selene, io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 ci facciamo compagnia. Non sono da sola, però no, ci siete tutti voi in ascolto, ma c'è anche e soprattutto Silvio Tempesta negli studi di Corato, pronto a dirigere la parte tecnica. Ringrazio lui e saluto Ilia che mi ha dato la linea. Siamo pronti per partire in una puntata nuova, ricca di curiosità, notizie e anche fatti personali. Sì, ci metto in mezzo anche questi oggi. E allora, prima di partire, ringrazio per la collaborazione in questa puntata Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.
0: Questa è

Garrafone, Pino Daniele ci racconta una grande verità. Ogni figlio è bello a mamma sua. 1991, un brano che abbiamo riascoltato proprio ora su Radio Selene. E buongiorno da Radio Selene, sono le 10 in punto.

0: Shakira, eh sì, gira un po' di più oggi perché è venerdì. Fredde Palma, Nitta ed Emischilla nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea allora alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
2: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
3: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
2: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola Garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci nel nostro venerdì mattina insieme ancora. Benvenuti a tutti coloro che in questo momento sono in auto, magari nel traffico, abbiate pazienza, arriverete a destinazione con un pizzico di musica che è sempre gradita. E allora Irene Grandi e poi anche Renato Zero.

Presti, Renato Zero nel nostro appuntamento di questo venerdì. Benvenuti amici, come la va? Come la va? Avete programmi per il weekend? Vi va di fare una corsetta? No, parlo di questo perché si svolge a Brindisi il terzo campionato italiano di corsa per psicologhe e psicologi, che se posso ironizzare un attimo, pensate a quanto devono smaltire, perché sopportano tutti i nostri problemi quotidianamente. Io un po' li capisco gli psicologi che hanno voglia di correre e scappare via. No, ma scherzo, perché invece lo spirito di questa terza edizione del campionato è invece quello di creare rete, di fare una rete tra gli psicologi e le psicologhe non solo di Puglia, ma di tutta Italia, e anche promuovere il benessere psicofisico, perché sì, bisogna prendersi cura della nostra mente, ma sono loro stessi a ricordare che è bene prendersi cura anche del proprio corpo, perché le due cose sono interconnesse. E questa iniziativa vuole ricordare anche a tutti coloro che si occupano del benessere altrui, e quindi psicologi e psicologhe annessi, che anche loro devono prendersi cura di se stessi, e quindi fare una bella corsa è un'ottima idea per iniziare anche a praticare dello sport. Appunto, questo appuntamento si svolgerà domenica 13 settembre, questa domenica alle 9, sul lungomare di Viale Regina Margherita Brindisi, dove, pensate, gli psicologi si confronteranno su una distanza di 10 chilometri. Ma un po' tanto per iniziare, raga, io dopo un chilometro c'ho già il fiatone. Comunque, lo sport è qualcosa che bisogna curare, ve lo chiedo: avete intenzione di iscrivervi in palestra quest'anno? Avete già in mente di fare qualche attività sportiva? Fatemelo sapere. Intanto

0: figlie di Loredana. Detto ciò, andiamo a fare un salto nel 2013. Questo brano arriva dalla 63esima edizione del Festival di Sanremo, quando si classificò al terzo posto. Parliamo dei Modà, Se si potesse non morire.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Sono senza parole.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

rimane un attimo che siamo nel film, che bellezza, sì, ci sono dei brani, delle colonne sonore alla fine che ci restano addosso e questa è proprio una di quelle. Ma cambiamo argomento, è doveroso un passaggio su questa data, la leggiamo sul calendario, 11 settembre, e per molti di noi significa tantissimo, ma c'è da dire, c'è da fare una riflessione. Ed è questa, ci sono ormai tantissime persone, perché ricorre oggi il 25esimo anniversario della caduta delle Torri Gemelle, ci sono tanti giovani che in realtà se lo sono sentiti solo raccontare in questo giorno, non lo hanno vissuto sulla propria pelle, allora lo vogliamo rivivere e oggi saranno tanti i documentari, i reportage dedicati a questa data, una data in cui hanno perso la vita circa 3.000 persone uccise da questi attacchi terroristici, tra queste persone 343 vigili del fuoco, 60 poliziotti che stavano lavorando e cercavano di salvare tutte le altre persone e quindi gli altrettanti civili che hanno perso la vita. Ora, 25 anni dopo, la memoria sta lasciando il posto alla storia. Tantissimi ragazzi nati dopo il 2001 sono o troppo giovani per ricordare quello che è accaduto, oppure sono nati dopo e quindi hanno proprio solo letto sui libri di storia quello che è successo e immaginano questo avvenimento un po' come noi forse potevamo pensare alla Seconda Guerra Mondiale, qualcosa di lontano, distante. Invece lontano e distante purtroppo non lo è affatto, e bisogna far capire ai ragazzi quello che è accaduto, farlo vivere, ed è per questo che questa tragedia viene ricordata, viene commemorata attraverso sì documentari ma anche tantissime cerimonie. Io quello che voglio chiedere quindi a voi amici in ascolto è: lo ricordate dove eravate quell'11 settembre di 25 anni fa? Io per esempio ero piccolina, avevo 5 anni, andavo verso i 6, quindi ricordo con chiarezza un clima molto molto teso mentre accadevano queste cose, ma non potevo afferrare sul momento la gravità di quello che stava succedendo. E voi ricordate dove eravate? Chi ve l'ha raccontato? La vostra prima reazione a tutto ciò? Raccontatecelo se volete, sarà un modo di commemorare insieme questa tragedia dopo 25 anni dai fatti.

Buon vento giovanotti ed Alfa nel nostro appuntamento di questo venerdì. Ecco, pronte per noi delle novità fresche fresche. Questa è quella di Giusy Ferreri ed è un brano che è un po' un'evoluzione e una rinascita della cantante. Vuoto cosmico. Io.

0: per te, per lei.
1: Parliamo di eccellenze del nostro territorio, amici Silvestri Sinfissi, a Visceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Visceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro venerdì di musica, un saluto a chi ci ascolta in radio, in auto, un saluto a chi ci porta con sé a passeggio, in streaming, scaricando l'applicazione chiaramente di Radio Selene. Per voi tanta musica, ripartiamo da Peggy Goo, Woman.

Quintale, che colpa ne ho nel nostro appuntamento? Beh, che colpa ne abbiamo? È venerdì, siamo un po' più leggeri, ci sentiamo un po' più frizzanti. Magari stiamo organizzando un venerdì sera in cui si va a ballare, o magari no, perché forse cambieranno anche un po' le temperature e ci rifugeremo in qualche serie televisiva. Sta per iniziare il periodo delle serie televisive, preparatevi. Edoardo Bennato.

0: Perché il sapore dell'estate ancora lo possiamo percepire, qualcuno ancora lo vivrà questo weekend, sperando che la pioggia ci riservi ancora qualche raggio di sole, almeno nelle mattinate di domenica e sabato, perché in qualche zona della Puglia un po' di pioggia è prevista, ma chissà, vedremo come andrà. Intanto so dirvi che cosa accade in questo momento, passiamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pandella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pandella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano. Composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni. Ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro. È cambiata grazie a loro. Pochi indispensabili. Ciao Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro venerdì di musica. Tra poco parleremo del lavoro che vi provavano a convincere i vostri genitori di dover fare e confronteremo un po' le vostre esperienze, vedremo com'è andata, se gli avete dato retta oppure no. Prima però, Giulia, un'ora

Neyo, Beautiful Monster, nel nostro appuntamento di questo venerdì, benvenuti a tutti voi che avete appena acceso la radio. Siete su Radio Selene, io sono Rebecca Epifani e vorrei parlare con voi di quella fase, diciamo, adolescenziale, ma anche un po' più matura, in cui siamo a casa con i nostri genitori, iniziamo a fantasticare a quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare da grandi, da adulti, no? Perché comunque i nostri genitori si preoccupano per noi, quindi iniziano già da quando siamo più piccolini magari a darci delle indicazioni, a darci dei suggerimenti, dei consigli, perché ci vogliono vedere sistemati, no? Questa è la parola chiave di tutto. E quindi ci consigliano magari di fare quel determinato lavoro, magari di studiare per fare quella determinata professione, o che ne so, c'è l'azienda di famiglia e quindi si prova ad inculcare quel tipo di lavoro anche nell'educazione dei figli, perché così ha già il lavoro pronto. No? Vi è accaduto? Come è andata? Vorrei chiedervi proprio questo: se aveste fatto il lavoro che vi consigliavano di fare i vostri genitori, che lavoro fareste oggi? E com'è andata? Andata meglio o andata peggio? Siete soddisfatti poi della scelta finale? Avete ascoltato i loro consigli oppure no? Vorrei proprio, ecco, scoprire questo oggi, perché so che è qualcosa che è accaduto proprio a tutti, magari con esiti diversi. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, diteci la vostra.

0: Inquini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Selene. Allora, domanda del giorno: se aveste dovuto fare il lavoro che vi consigliavano di fare i vostri genitori quando eravate a scuola e vi dicevano dai, studia per fare l'avvocato, per dire, oppure non lo so, abbiamo l'azienda di famiglia, tu un domani sarai dirigente, quindi mi raccomando, preparati. Cosa avreste fatto ad oggi? E come andate? È andata meglio o è andata peggio? No, perché poi di solito non si ascoltano mai quei consigli, purtroppo. E allora vediamo che cosa ci state raccontando. Abbiamo Francesca da Terlizzi che dice: di lavoro avrei fatto la dottoressa sotto consiglio dei miei, però lavoro come cuoca e ne sono felice. Anche perché per fare il dottore o la dottoressa ci vuole stomaco, ragazzi, quelle sono cose che non si possono fare giusto per consiglio, bisogna proprio sentirle. Ancora Tonio da Barletta ci scrive: io sono un operaio edile e va bene così, anzi, se servo per qualche lavoretto a voi a disposizione. Quelli servono sempre, Tonio, ti terrò in considerazione, sappilo, terrò a mente. Poi abbiamo Giovanna da Bari che dice: ho fatto ciò che volevano i genitori, ho studiato e ho fatto la ragioniera, ma ho continuato a fare anche ciò che volevo, l'artista o ancor meglio la creativa, acquistando testi e studiando tecniche. Si può fare, l'ha scritto in grande, guarda, hai proprio toccato un tasto dolente, perché chi vuole fare l'artista, ragazzi, è guardato proprio come qualcuno di, non lo so, che ha una sorta di malattia mentale. Magari approfondiremo. Continuate a dirci la vostra: 347-7272-274. Intanto che ci pensate e che ci raccontate com'è andata, arriva Vasco Rossi, Dannate nuvole.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: così mi metti a farli. E così ho lavorato dopo la scuola, sempre con lui. Ma la mia passione era l'informatica. E infatti che è successo? Che a 21 anni sono venuto qui in Puglia per fare l'informatico. E mio padre diceva sempre: fate quello che vi piace fare.
1: Bravo.
0: Perché l'attività commerciale è una schiavitù. E in effetti ogni mattina mi alzo contento di fare quello che faccio.
1: Ma che bello, lui è Alessandro da Valenzano, lo salutiamo. Tra l'altro non si è tirato indietro comunque, no? Al consiglio di suo padre, e ne ha fatto una bellissima esperienza. Lega anche una foto, eccomi, ingenuo e spensierato. Ma che meraviglia. E poi abbiamo Enzo che dice: io ho fatto l'OS e ne sono felice, tuttora sono soddisfatto del bene che faccio e ricevo. Complimenti, ti faccio un applauso, perché quelli sono mestieri veramente molto molto duri, e quindi complimenti a tutti coloro, a tutta la categoria. Poi abbiamo Domenico che dice: io per i miei genitori avrei dovuto fare il commercialista, ne servono di quelli. Beh, invece oggi ho un'azienda che produce intimo da donna con un mio marchio di livello alto. Sono soddisfatto soprattutto quando indovino la linea giusta di cosa? Hai capito? Ah, Domenico, continuate a raccontarci la vostra. Noi continuiamo con Gianna Nannini. Ciao.

felicità in negrita nel nostro appuntamento di questo venerdì, che un po' fa il rumore della felicità il venerdì, dai, diciamolo. A proposito di cose belle, le novità che arrivano in radio mi entusiasmano molto perché raccontano storie nuove, storie nelle quali ci possiamo anche immedesimare. Quella di Ernia, la prossima novità, il brano che chiude il capitolo discografico intitolato Per soldi e per amore, è una dedica alla città di Milano. Molti sono i ragazzi, gli studenti fuori sede, i lavoratori fuori sede che hanno vissuto Milano in questa maniera, come una città che li ha accolti. Sentiamo appunto le parole che dedica a Milano Ernia.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo venerdì. Un saluto a tutti gli ascoltatori che lavorano e mentre lavorano hanno l'orecchio teso verso la musica di Radio Seleni. Allora, tra poco arriva Elisa con Amore è. E poi anche Marshmello, Ok Not to Be Ok.

Ok, not be ok. Nel nostro appuntamento di questo venerdì è ancora benvenuti in questo spazio. Dove siete di bello? C'è qualcuno che è ancora in vacanza? Dai, fatemelo sapere. Mandatemi qualche foto di qualche bel panorama prima di chiudere ufficialmente questo capitolo estivo. Intanto noi facciamo un salto in un bel pop rock dance pop del 1989.

0: appuntamento di questa mattina che accoglie tutti coloro che hanno appena acceso la radio. E allora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
2: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovì a Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
3: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
2: Gli esteri, il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen. Lo riferisce alla Mishra Network, affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
2: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1. Il Circus è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere. Domenica alle 15 il via della gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è ancora il nostro venerdì, sì, è ancora venerdì, incredibile a dirsi, quello che viviamo insieme in mattinata dalle 10 alle 13 per darci il buongiorno, ma per ascoltare anche tanta musica. Arriva Bruno Mars e a seguire anche i Dirotta su Cuba.

0: festa e non te.
1: È andata così, dirotta su Cuba, nel nostro appuntamento di questo venerdì, che sì, ci prepara il weekend in maniera diversa. Abbiamo parlato di corsa in apertura del nostro programma, proprio per questo campionato che coinvolge gli psicologi e le psicologhe pugliesi e non solo in quel di Brindisi. Dell'altrettanto sport verrà praticato in quel di Fasano e dintorni. Perché? Perché questa domenica 13 settembre le campagne pugliesi si preparano ad accogliere un viaggio insolito che unisce biciclette, quindi cicloturismo, fotocamere e documentazione. Si chiama Wikigita. Perché Wikigita? Perché strizza l'occhio a Wikipedia, no? Che è comunque un portale che tutti noi consultiamo per avere delle informazioni così last minute. Ed è una Wikigita, appunto, che si estende per 12 chilometri tra i territori di Fasano, Alberobello, Locorotondo e altri comuni della provincia di Bari. Ed è un evento che coinvolge per un itinerario cicloturistico di 40 chilometri tutti gli appassionati di fotografia, architetture rurali, monumenti locali da visitare, così su due ruote, proprio per contribuire alla documentazione su Wikipedia di tutto il materiale che è possibile consultare. Pensate che questa Wikigita offre la possibilità di percorrere un itinerario di alto pregio storico ed è un territorio che soprattutto costeggia il canale di Pirro, che è una suggestiva depressione carsica che si estende per circa 12 chilometri tra appunto i territori che citavamo, Fasano, Alberobello, Locorotondo e gli altri comuni della provincia di Bari. Occhio! Non è che sia richiesto proprio una preparazione atletica da campionato, però un minimo di allenamento sì, questo è giusto dirvelo. Il raduno è previsto per domenica alle ore 9:30, partecipazione gratuita. Ci si ritrova alla chiesetta rettoria Santi Maria Maddalena e San Marco Evangelista in Contrada San Marco a Locorotondo. Il percorso è ad anello e si rientra alle 17. 40 chilometri, lo ricordo, quindi non vi lanciate così se proprio non avete mai preso la bicicletta in questa stagione. Se invece vi va di fare una bella passeggiata in maniera suggestiva, mi raccomando, è vero, la partecipazione è gratuita, però suggeriscono caldamente gli organizzatori di consultare il link dedicato a questa Wikigita per

Tiziano Ferro e Lazza con Perdono nel nostro appuntamento, un brano che è stato rivisitato, se vogliamo, con questa collaborazione, un brano che conoscevamo a memoria già ai tempi e che oggi cantiamo davvero come se fosse il momento karaoke della nostra diretta. Benvenuti su Radio Selene. Si parlava di biciclette allora e pedalate, comunque questo è il periodo giusto secondo me in cui potremmo prendere in mano la nostra bicicletta, perché non fa quel caldo cocente proprio dei mesi estivi, quelli importanti, è un modo per iniziare a praticare dello sport. Mi raccomando, lo so che siamo pigri, dobbiamo gonfiare le ruote perché se rimasta nel garage tutto il tempo saranno un po' così appassite, però è un bel modo per praticare

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: direzione Paola Iezzi nel nostro appuntamento. Benvenuti qui su Radio Selene. Continuiamo a parlare di eventi che trovano spazio qui in Puglia nel weekend, perché sì, c'è voglia ancora di stare fuori, di stare insieme, di lasciarsi stupire e sorprendere. Questo che vuole fare l'Art Fest, che è un festival che giunge alla sua sesta edizione di arte e tecnologia. Infatti si chiama proprio così, Art and Technology Festival. Art Fest appunto si svolge a Lecce da questo venerdì a domenica. La città salentina diventerà un laboratorio d'avanguardia a cielo aperto. Perché? Perché accoglie artisti e collettivi di rilievo nazionale ma anche europeo, pensate, per 3 giorni ad ingresso gratuito, all'insegna di installazioni luminose, opere sonore, videomapping, workshop, tutto questo per stupire. Tutto questo negli spazi storici di Lecce, tra il Convitto Palmieri, i chiostri, il giardino, la chiesa di San Francesco della Scarpa e ancora il Circolo Tennis di Lecce. Un evento gratuito pensato appunto per sorprendere grazie a habitat diversi da attraversare, pensati per generare confronto, stupore e nuove forme anche di coesistenza, ci fa riflettere questo festival. Oddio, io non so se voi avete sentito la notizia dell'intelligenza artificiale che ci fa fuori tutti tra 10 anni, però vabbè, magari questo è un altro capitolo e la settimana prossima mi piacerebbe approfondirlo insieme. Questo festival invece in forma pacifica vi attende appunto a Lecce. Pensate che gli artisti arrivano anche da fuori, ci saranno genovesi, olandesi, norvegesi, milanesi e poi ovviamente c'è lo spazio pugliese. Quindi se non sapete cosa fare in questi 3 giorni e vi piace questo festival qui, vi aspetta a Lecce. Intanto per noi Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per te.

sacco di ricordi, è questo che accade quando ascoltiamo dei pezzi che hanno fatto la storia, la nostra storia personale intendo, quella fatta di amicizie, e poi arrivano i nuovi che sono pronti a scrivere il futuro. Ella Langley.

Torniamo a parlare di chi si prende cura dei nostri ambienti, amici. E allora parliamo di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro venerdì 11 settembre, buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia, chi è appena saltato in auto perché deve andare a lavorare, vi accompagniamo con tutta la nostra musica. E allora ripartiamo proprio da questo brano, End of Beginning.

Rolling Stones nel nostro appuntamento di questo venerdì 11 settembre, che ancora vi accoglie, sì, perché la giornata è lunga e comunque un weekend che molti dedicheranno ancora a soddisfare i propri piaceri, i propri bisogni. Si parte magari per una gita fuori porta o magari si fanno due coccole a casa, chi lo sa, per recuperare le energie. Lou Reed,

0: E siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo venerdì mattina. Amici, grazie a tutti per essere stati in mia e in nostra compagnia. Ricordo che l'appuntamento con la musica continua, quindi restate sintonizzati per vivere un viaggio avanti e indietro nel tempo con il Vivi e Rivivi. La linea subito va invece alle notizie dalla Puglia. Io torno a darvi il buongiorno lunedì a partire dalle 11 e sino alle 13, ma vi aspetto anche nel weekend con un programma che vi porta a rivivere il meglio della settimana. Lo facciamo tutti insieme con tutte le voci di Radio Selene. Parlo di Rewind. Ci sentiamo sabato e domenica dalle 18 alle 20. Grazie a Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica e grazie a Silvestris Infissi per la collaborazione in questa puntata. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Buon weekend.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato la decisione che in primo grado aveva disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ex Ilva in amministrazione straordinaria. Un 39enne con precedenti avrebbe tentato di aggredire l'ex compagna all'interno del suo negozio nel pieno centro di Bari. Per questo l'uomo è stato arrestato dagli agenti di Polizia di Stato. La vittima alcune settimane fa aveva già denunciato il 39enne per maltrattamenti. La criminalità giovanile e le baby gang al centro dell'incontro tra il prefetto di Bari, Rossana Riflesso, e i sindaci dei 41 comuni della città metropolitana. È un fenomeno che mi preoccupa perché esprime una difficoltà, soprattutto di interlocuzione e di rapporto costruttivo con la generazione più giovane, ha spiegato Riflesso, sottolineando che la situazione non riguarda soltanto Bari, ma diverse realtà italiane. Una diffusione che però non deve assolutamente portare a sottovalutarne la gravità, ha ancora aggiunto Riflesso. Il tema sarà approfondito nell'ambito dell'osservatorio sullo stato della provincia e attraverso nuove iniziative. Momenti di paura per due turisti francesi che a bordo di un gommone sono rimasti bloccati in località Mattinatella Mattinata dopo che la loro imbarcazione si è spiaggiata sotto la falesia di Cala della Pipa. I due turisti sono stati tratti in salvo dal personale della capitaneria di porto di Manfredonia. Sul posto sono giunte due unità navali della Guardia Costiera insieme a una pattuglia via terra. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse a causa delle avverse condizioni meteomarine caratterizzate da forte risacca e limitata visibilità. Calcio Serie C, stasera alle 21 al derby della terra di Bari e della Murgia tra Altamura e Bari, match che si disputa per la prima volta in una gara ufficiale. Soltanto un precedente nell'immediato dopoguerra, quando le due squadre vennero inserite in un torneo interregionale. Derby anche tra Casarano e Barletta, in campo anche l'audace Cerignola che in casa sfiderà il Giuliano. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2019.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2008.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: cucu cucu cucu.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
3: Sì, adesso ci sono proprio io, ciao a tutti, siamo pronti in pista per questo venerdì pomeriggio su Radio Selene e carichiamo insieme le energie per questo weekend. Non vi preoccupate, oggi 11 settembre fino alle 18 abbiamo un bel appuntamento carico con Gigi Savoni alla regia, ma prima di iniziare con la prima canzone di oggi ringrazio chi ci accompagnerà, Diella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Ti odio e ti amo. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
7: E oggi è venerdì 11 settembre, il venerdì chiama il weekend, chiama la libertà, il divertimento, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare tutti i nostri ascoltatori che anche nel weekend lavorano e quindi dedico a voi queste due canzoni, Doja Cat con la sua Woman e poi dal 2001.

live dal 2001 con Who's That Girl, questo la ti entra in testa, inutile, è una cosa che proprio non puoi fermare. Comunque, bentornati, abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme questo venerdì. E che storia stavo leggendo che arriva appunto dalla costa di Mattinatella sul Gargano, perché a quanto pare due turisti francesi sono rimasti bloccati per ore sotto la falesia di Cala della Pipa dopo che il loro gommone si è spiaggiato in una zona raggiungibile soltanto via mare. Ovviamente c'è stato tanto spavento, poi il mare era anche agitato, quindi la visibilità era pari a zero e c'è stata anche una risacca che ha reso tutto molto più complicato. Meno male che poi a salvarli sono arrivati i militari della capitaneria di porto di Manfredonia e ovviamente state tranquilli, i turisti fortunatamente stanno bene, hanno soltanto avuto tanta paura, anche se non si sanno ancora bene le cause di questo incidente, che adesso sono al vaglio della guardia costiera. Mi raccomando, se anche voi state godendo di questi ultimi giorni di mare, attenti alle correnti, al tempo, che comunque il meteo di settembre è sempre un po' birichino. Poi volevo chiedervi, ma da voi ha già piovuto? Perché ieri qui a Corato non ho assistito al miracolo della pioggia, devo essere onesta, ma appena sono uscita dai nostri studi ho sentito questo bel profumo di terra, di erbe, quindi ho detto ok, ha piovuto, che miracolo, che cosa bella è successa. Ed è stato anche rigenerante davvero, perché ho fatto un respiro di aria fresca e insieme è stato anche un bel respiro di sollievo.

Smith e Normani. Quando uscì questa canzone ero completamente in fissa, non ascoltavo altro. Eccoci qui nel pomeriggio di Radio Selene. Allora amici, io so che è un'opinione condivisa che quest'estate ci ha letteralmente lasciato KO. Io infatti ho vissuto 3 mesi di integratori per non collassare solo respirando, ecco. Però devo darvi buone notizie, finalmente. Sì, perché infatti sembra che il caldo ci abbia finalmente lasciato. Sì, ci ha detto ciao, perché qui da noi in Puglia le temperature scenderanno di almeno 10 gradi, grazie ad un amico ormai, io lo voglio definire così, il vento maestrale, anzi più che amico, un vero e proprio salvatore, e direi che appunto dopo quest'estate infinita, sì, possiamo dire addio al caldo. Insomma, l'anticiclone africano quindi ha fatto le valigie e noi forse, si spera, finalmente possiamo tornare a goderci un po' di aria fresca proprio da questo weekend.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, è il momento perfetto di un caffè. A voi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e anche in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

con noi anche Elton John dal 1979 con Are You Ready For Love. Eccoci qui, oggi ricorre un anniversario che non si può dimenticare, infatti sono passati 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, un attentato responsabile di gravissime violenze e perdite di vite umane, e a New York, per ricordarlo, il cielo ieri sera si è acceso di memoria con quasi 3.000 droni nello stesso punto in cui le torri si ergevano e hanno volato uno per uno per ogni vita spezzata quell'11 settembre 2001, e si sono sollevati in spirale fino poi a formare le due torri mentre affiancavano il Tribute in Light, i fasci di luce che ogni anno illuminano il punto esatto del World Trade Center. Ed è stata un'immagine molto emozionante da vedere e che è stata costruita anche insieme ai familiari, ai sopravvissuti e ai primi soccorritori che hanno vissuto quel giorno. Un gesto silenzioso però potente in cui la memoria tiene vivo il passato. E anche se io non ricordo quel giorno in prima persona, ero davvero troppo piccola, sono stata lì qualche anno fa e quello che si prova è davvero qualcosa che non si riesce a spiegare a parole. Per questo gesti così diventano indispensabili, perché aiutano a ricordare a tutte le generazioni, con rispetto, con silenzio e con verità, quell'11 settembre 2001.

1981 con una canzone impressa nella storia della musica italiana, Bandiera Bianca. Ed ora una novità di un'altra grande artista italiana più contemporanea, Elisa, che torna con un nuovo brano che si chiama Kintsugi e parla proprio di quest'arte giapponese di dover riparare vasi.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Eccoci qui di nuovo on air su Radio Selene. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Voi dove siete? Cosa state facendo? Vi state godendo questo freschetto? Anche se effettivamente quando sono arrivata qui a Corato nei nostri studi faceva un caldo atroce, ma noi ci rinfreschiamo con la musica. Adesso Sienna Spyro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini,
0: lassù,
1: con questa bella poesia, una canzone, meraviglioso errore. Adesso è il momento di un classico con un riff inconfondibile, una storia rock che parte da un colpo di fulmine. Sì, perché il frontman di questa band si innamora di Sharona, 17enne che lavora in un negozio, in pochi minuti scrive questo brano che farà poi il giro del mondo, e lei finisce anche sulla copertina del 45 giri. Lui intanto diventa una meteora della musica, ma la cosa divertente è che Sharona ha fatto una fortuna con questa canzone, perché adesso vive a Los Angeles e vende case di lusso. E quindi facciamo partire questo brano del 1979, i Neck, che ci cantano, ecco, questo è il riff, però io ve la voglio cantare. My Sharona.

0: Radio Seleni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Questa è Radio Selene.
7: Cari ascoltatori di Radio Selene, buon pomeriggio. Beh, se vi siete appena sintonizzati, l'appuntamento di oggi è una bella carica per tutto il weekend. Voi che farete di bello? Fatemelo sapere al 347 7272274, che mi piace sempre chiacchierare con voi. Adesso musica con Ligabue.

Un grande saggio direbbe: ma che stiamo alla scoteca? Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, abbiamo appena ascoltato Axel Ingrosso con More Than You Know. Sì, ci ha dato una bella carica, ci è piaciuto molto. Allora adesso facciamo un giro a Noci, dove si apre un nuovo capitolo per i più piccini, perché rinasce il polo per l'infanzia, che è stato completamente ricostruito con una struttura moderna, sicura, inclusiva, sostenibile, ma anche capace di accogliere 140 bambini, che sono tanti, ma la vera novità che mi ha colpito è questa adesione ad un modello nuovo di fare scuola, la scuola senza zaino. Eh sì, avete sentito bene, noi generazioni passate abbiamo sognato questa cosa, invece siamo sempre andati a scuola con gli zaini, quelli grossi, sempre pieni di mattoni, ecco come erano chiamati i libri, ma adesso questo peso è soltanto un ricordo. Ma non solo, perché le scuole odierne, come questo polo, presentano ambienti pensati per far crescere i piccoli in autonomia, ma anche per aumentare la loro creatività e migliorare nella miglior maniera possibile le relazioni fra di loro. Quindi i materiali scolastici si condividono e nel frattempo ci sono appunto questi spazi accoglienti come laboratori, aree verdi, e davvero tutto progettato per mettere loro al centro, i piccoli studenti, e quindi si investe sul loro futuro. E devo fare davvero un bel grazie alla comunità di Noci per questa iniziativa.

salmo e cola pesce. In realtà siamo proprio nel mese di iniziare con quelle buone abitudini e infatti stavo proprio navigando in internet e ho visto questo post carinissimo di alcuni prof dell'Istituto Comprensivo Montessori Alighieri di Mola di Bari, che oggi hanno iniziato la scuola con i loro studenti e per questa occasione hanno indossato tutti la stessa maglietta, tra l'altro una maglietta di inchiostro di Puglia, Mescia, allegro allegro, spero di averlo detto bene, un motto sicuramente alla pugliese che avrà suscitato una risata e sicuramente avrà fatto partire l'anno col sorriso. Che bella questa foto che racconta la Puglia meglio di mille parole. E allora, siccome il dialetto non è proprio il mio forte, io ve lo voglio augurare in italiano, ok? Buona scuola a tutti e mi raccomando, studiate, che è sempre molto importante.

0: pomeriggio ascoltatori, e adesso vi ricordo che Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 13 settembre, ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio, una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

nell'aria. Marcella Bella con noi su Radio Selene dal 1983. Nell'aria si sente un po' di fresco, l'abbiamo detto, da questo weekend le temperature scenderanno e che bello. E tra l'altro è anche il periodo in cui inizia la scuola, e quindi genitori e studenti all'ascolto. Come è andato questo inizio scolastico? Perché so che le campanelle pugliesi suoneranno dal 17 settembre per la maggior parte, però per chi è iniziato come sta andando? Io lo so, fa caldo, fa freddo, non c'è un comune denominatore quando si va a scuola, e avete ragione, perché in realtà è così. Però posso dire, per questa stagione il fresco è arrivato puntuale per il vostro inizio, ma io mi chiedo perché in passato non ci pensava nessuno a noi, cioè noi pativamo di tutto, caldo, freddo, brividi. Io non scorderò mai una volta al ritorno dalle vacanze di Natale, praticamente faceva un freddo, non ve lo so neanche spiegare, e noi eravamo costretti a portarci le coperte, tant'è che durante le pause giocavamo a fare i pinguini, sì, camminavamo così come i polaretti. Però questa generazione è più fortunata, io ne sono più che felice, ci sono ovviamente scuole più attrezzate, moderne, e prof che ti mettono allegria anche soltanto vestendosi con una maglietta che dice sciam, allegra allegra. Ecco, mi sono cimentata con il dialetto. Comunque, noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica con una canzone bella attiva, veramente, ci prepara questo weekend. Dua Lipa, questa End of an Era.

loro me li ricordo ancora a luglio durante questo loro concerto, i Jamiroquai con White Knuckle Ride, una delle mie canzoni preferite. Spero che abbia attivato anche le vostre pile di questo venerdì 11 settembre. E adesso una novità è che Giri fa la musica, perché questa nuova canzone di Marra e Gue campiona Gangsta Paradise di Coolio, che a sua volta campionava Pasta in Paradise di Stevie Wonder. Veramente che giri. Però sotto questo sample adesso Marra e Gue spingono alla massima potenza, anche perché il 12 e 13 settembre saranno all'Ippodromo SNAI di San Siro con un doppio show che ripercorrerà i 20 anni di successi confezionati insieme, perché c'è questa bellissima amicizia. E quindi ascoltiamo Casini, la novità su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto qui su Radio Selene. Siete magari al lavoro, state facendo un giro, una passeggiata, siete a casa, vi state rilassando, ovunque voi siate, siete in compagnia della radio con la musica più bella. Malika Ayane, Detto tra noi, e poi Lemar, If There's Any Justice.

Eccoci qui con Lemar, questa era If There's Any Justice. Ma adesso c'è un momento per un bel classico del 1987. Non so se le riconoscete, ma loro sono i Simply Red. Ci godiamo questa loro canzone, The Right Thing.

0: voi. Questa è Radio Serena.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Questa è Radio Selene.
7: Bentornati su Radio Selene, eccoci qui in questo venerdì pomeriggio 11 settembre. Voi cosa fate di bello? Perché adesso dobbiamo parlare, sì, ho una domanda pronta per voi, ma nel frattempo dobbiamo ascoltare un po' di musica. Saif, Parlare d'amore, poi Emily Sandé con Next to Me.

una voce stupenda, quella di Emily Sandei in Next to Me. Siamo insieme qui su Radio Selene in compagnia fino alle 18. Il calendario, tra l'altro, non mente, perché oggi è venerdì, è iniziato il weekend, oggi 11 settembre, ed è il momento perfetto questo di tirare le somme della settimana, no? Perché alla fine ogni settimana, anche quella più incasinata, ha sempre qualcosa di bello che spunta all'improvviso, una sorpresa che magari non vi aspettavate, o capita un momento assurdo che vi ha fatto dire ok, questa proprio non la dimenticherò mai. E allora oggi voglio farvi parlare proprio di questo. Qual è la cosa più bella, sorprendente o magari più assurda che vi è successa in questi giorni? Un gesto gentile, un incontro, una coincidenza, una notizia, davvero qualsiasi cosa che vi ha fatto felici. Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 7272274, perché io intanto sono curiosa di sapere tutte le cose belle che avete vissuto. E quindi ci godiamo anche la musica. Questo è Francesco Gabbani. Leo.

questa hit di quest'estate, Francesco Gabbani con Summer Funk. Noi però lasciamo l'estate alle nostre spalle e andiamo avanti. Siamo a settembre e oggi c'è questa bella domanda, una domanda che tratta proprio le cose più belle che avete vissuto in questa settimana. Mi arrivano i vostri messaggi, c'è Antonio da Trani che ci saluta e mi scrive: martedì 8 settembre è nato il mio primo figlio, la settimana più bella della mia vita. E ci credo, Antonio, augurissimi, bellissima questa notizia. Ma c'è anche Serena da Conversano che mi scrive: niente di clamoroso, solo una settimana che è filata liscia, dopo un periodo nero sono finalmente serena, e noi non possiamo che esserne felici insieme a te. C'è anche Luigi di Matera che camminava per strada, tra l'altro mi scrive, una strada deserta, e ha trovato per terra 20 euro. Queste sono anche le cose belle della vita. E poi c'è Domenico da Molfetta che parla di una cosa assurda, perché alle 2:30 di notte in questi giorni sentiva chiacchierare, scherzare come se fosse mattino, un gruppo di ragazzi sotto il suo balcone, e scrive: io per la loro gioia li ho omaggiati con un gran bel gavettone, non ti dico i commenti Oxford arrivati dopo. Voi invece qual è la cosa più bella, sorprendente o magari assurda capitata questa settimana? 347 72 72 274, aspetto i vostri messaggi ed anche le vostre note vocali.

0: Buon pomeriggio amici di Radio Selene. Allora, è il momento perfetto per prendere un caffè, ma vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti. Nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono le altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
0: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Mode dal 1987 con Never Let Me Down Again. Cari ascoltatori, oggi mi state raccontando la vostra settimana, le cose più belle che vi sono successe, e siete tanti. C'è chi mi scrive che è stata una settimana tranquilla, e questo già ci va bene. Che felice per aver superato degli esami. Ci sono dei messaggi di chi si è laureato, e quindi io vi faccio tantissimi auguri. Ci sono davvero tante belle notizie che a me fanno emozionare. Infatti c'è Francesco da Surbo che mi dice: sono appena tornato da un viaggio pazzesco a Singapore, è ancora il jet lag, ma ne è valsa la pena. E ci credo, ci credo. Poi c'è Marica da Pulsano che, mamma mia, che notizia, no? Ieri ho preso i biglietti per il tour di Stevie Wonder a Glasgow, sto contando le ore. E ciaone, ti faccio un applauso, anche perché credo sia stata proprio un'impresa. Sì, perché per chi se lo fosse perso, Stevie Wonder torna con un tour per festeggiare i 50 anni di Songs in the Key of Life, questo suo album fenomenale, che purtroppo però non tocca l'Italia, quindi hai fatto bene a scegliere Glasgow, secondo me ti piacerà molto. E voi invece, ascoltatori, la cosa più bella, sorprendente e anche assurda che vi ha regalato questa settimana? Datemi i vostri feedback, tutto quello che vi è successo al 347 7272274.

Black e impareggiabile. Abbiamo appena ascoltato loro con la loro Everywhere qui su Radio Selene. Allora, ascoltatori cari, adesso arriva dagli Stati Uniti un vero e proprio fenomeno che da noi quasi nessuno conosce, però sta riscrivendo le classifiche americane. Pensate che questa Ella Langley è una nuova stella del genere country che con la sua canzone Choosing Texas sta battendo record su record, davvero settimane al numero uno, superando anche Mariah Carey e Whitney Houston, con questa storia d'amore, di gelosia e di due stati che si contendono un cuore: l'Alabama, che è lo stato americano statunitense da cui lei arriva, e il Texas, che poi è la terra che lei sceglie e canta in questa canzone che ascoltiamo anche noi su Radio Selene. Choosing Texas, lei è Ella Langley.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Grazie a tutti voi, cari ascoltatori, per la compagnia di questo venerdì pomeriggio. Ringrazio Gigi Savoni in regia e vi lascio nelle mani di Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo lunedì dalle 15, sempre qui su Radio Selene. E ringrazio anche Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Tutto pronto, tutto apparecchiato per quest'altra puntata in diretta qui su Radio Serena in questo venerdì 11 settembre. Grazie Gaia per avermi passato la linea. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Gigi Savoni, regista, DJ, producer, numero uno in Inghilterra. Non l'hai fatto numero uno in Inghilterra. Volevo esaltarti un po', vabbè. Tre ore insieme, un sacco di musica, dobbiamo raccontarci un po' di cose, ho bisogno anche di voi, quindi vi ricordo il 347-7272-274, partiamo con un disco del 1979.
0: Questa è

0: stai ascoltando.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
6: Siete su Radio Selene. Tra pochissimo parliamo un po' di belle notizie, perché ci vuole di questi tempi. Mettiamo due canzoni, la prima dal 2019, Calcutta con Sorriso, e poi

che ha reso famosi i due giornalisti completamente dal 2016. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Come vi ho anticipato, finalmente un po' di belle notizie. Ci volevano abbonamenti dimezzati per gli studenti pendolari in Puglia. È arrivato il famoso bonus da 8 milioni di euro. Si è riunita la giunta regionale che ha approvato questa nuova edizione del bonus trasporti studenti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027, uno sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili ai servizi di trasporti pubblici, interurbani, ferroviari, automobilistici da ottobre 2026 fino a maggio del 2027 per quegli studenti pugliesi appartenenti a famiglie con maggiori difficoltà economiche che ogni giorno utilizzano questi servizi nel percorso casa scuola. E sappiamo che ogni giorno già è un peso quello, magari per esempio io a scuola ricordavo che tantissime persone venivano a scuola a Bari da paesi anche abbastanza lontani, tipo da Gioia del Colle. Perché venivano da Gioia del Colle? Facevano tutti i giorni quella tratta abbastanza lunga, e questo va decisamente, ed è questo l'obiettivo, ad alleggerire la voce di questi 8 mesi in un bilancio familiare. Quindi finalmente, come dicevo, arrivano belle notizie. Tra poco vi devo fare una domandina, quindi preparatevi. Adesso subito James Blunt.

questa canzone sa ancora un po' di estate. Taste Like Summer, James Blunt, qui su Radio Selene. Avete mai sentito parlare di Unpredictable Fan Tickets? Che è sta parola, ragazzi? Che cosa sono queste tre parole così difficili? Allora, sono dei biglietti di concerti in cui tu non puoi scegliere il posto. È una... Per esempio, se avete sentito la notizia dei due concerti dell'anno prossimo a Roma di Harry Styles, per esempio, lui è uno di quegli artisti che, oltre a vendere i biglietti, chiamiamoli normali, che oggi costano tantissimo in generale, 80, 90, 100, 150 euro, dei prezzi folli, lui e pochi altri artisti, anche Coldplay per esempio, mettono in vendita questa tipologia di biglietti dei concerti a un prezzo simbolico di 20 euro, ok? Quindi ci sono questi biglietti con l'obiettivo di rendere il concerto più accessibile, chiedendo però qualcosa in cambio. Cosa sarebbe questa richiesta? Tu non puoi scegliere il posto. Cioè, tu sai di avere un biglietto, ma scoprirai solo dopo dove effettivamente avrai quel posto, da dove avrai la visuale del concerto. E volevo un po' chiedervi se questa idea vi stuzzica, cioè... Per pagare meno un biglietto, voi fareste questa, giochereste a questa roulette russa dei concerti, mettiamola così. Se volete, 347-7272-274, tra poco apriamo il dibattito. Subito, Purple Disco Machine, questa è In The Dark.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Rapper Snow con Infarmer 1992, canzone che poi è stata ripresa per quella hit estiva Con Calma, si chiamava così. Siete su Radio Selene, vi ho parlato poco fa di questi biglietti che si chiamano in inglese Unpredictable Fan Tickets, cioè quei biglietti dei concerti che tu paghi con un prezzo simbolico, si parla di 20 euro, però tu non sai effettivamente dove vai, quale sarà il tuo posto, proprio perché li paghi meno. Però io vi ho chiesto un po' di stuzzica questa idea e c'è Nico da Capurso che mi dice: ciao Radio Selene, proverei volentieri questo modo di comprare i biglietti di un concerto perché il risparmio è allettante. E il discorso è proprio quello: anziché pagare un biglietto di un concerto di un qualunque artista 60, 80, 100, 150 euro, con 20 euro tu dici vabbè, chi se ne frega di dove mi trovo, però almeno sono al concerto e l'ho pagato pochissimo. Questa è, ovviamente i biglietti sono limitati perché altrimenti ci vanno tutti a perdere. Da una canzone che è stata un'ossessione qualche anno fa, un'altra, quella del 2026, Samurai J.

Rafiki insieme a Pharrell Williams ha creato scandalo, tantissimo scandalo il videoclip, e hanno avuto anche diversi problemi perché hanno utilizzato un pezzo meraviglioso di Marvin Gaye, Got to Give It Up, e dopo insomma la famiglia di Marvin Gaye si è un po' risentita, li ha portati in tribunale e il tribunale ha condannato i due autori, quindi Pharrell Williams e Robin Thicke, a un risarcimento di 7 milioni di dollari. Quindi non è andata benissimo. Adesso c'è Malcolm Todd.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Volevo salutare Alessia, Fabiana e Giada da Bisceglie che sono in auto, che mi hanno chiesto una canzone. Vediamo se riusciamo ad accontentarvi, eh? Godetevi intanto Fulminacci con Maledetto Me e poi Giovanotti Alfa con Buon Vento.

Alfa Giova, come dice lui, buon vento, buon pomeriggio, quasi buonasera, siete su Radio Serena e questa mattina proprio Giovanotti era a Roma. È andato all'esterno della discoteca in cui è partito tutto, è partita veramente lì la sua carriera, si chiamava Veleno, da lì poi sarebbe diventato Giovanotti per tutti. Torniamo indietro al 1978, una canzone quasi disco, che però custodisce qualcosa di più, non è una canzone superficiale, canzone ovviamente scritta da Mogol, in cui in questo testo la donna confessa di essersi innamorata di un altro uomo a lui e lui rimane freddo e ripete più volte di non provare nessun dolore. Lucio Battisti, 1978.

elegantissima per questa canzone, e poi una metafora meravigliosa, quella del vetro che non viene rotto dal sasso ma dal braccio, cioè un'immagine che riflette proprio sulla responsabilità delle azioni, dei gesti fatti solo per mettersi in mostra. 1978, Lucio Battisti con Nessun Dolore. Buonasera su Radio Serena, le 19 in punto.

0: Cercavo amore, Emma Marrone qui su Radio Selene, adesso c'è Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo, era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro, ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da Radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
8: Ti odio e ti amo.
7: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Buonasera, siete su Radio Selene. Tra pochissimo vi devo fare una domanda che riguarda le nostre città, quelle in cui viviamo noi da, che ne so, da 5, 10 o da sempre anni. Subito, U2, Street of Dreams e poi Tiziano Ferro.

Dimmi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

2019, accetto miracoli. Tiziano Ferro qui su Radio Serena, abbiamo aperto la nostra seconda ora e non posso che non aprirla con una domanda, nel senso che mi è venuta veramente spontanea. Vi devo raccontare brevissimamente la mia esperienza, che io sono di Bari, sono nato a Bari, cresciuto a Bari fino ai 18 anni, poi sono andato per mille esperienze in giro per anche per il mondo e ho vissuto in altre città. A giugno mi sono ritrasferito a Bari dopo 10 anni che non ci vivevo e l'ho trovata decisamente cambiata. Baresi, non fate, non so che state andando lì sul BRT, non voglio sapere quello, non voglio parlare di quello qui su Radio Selene. Però ognuno di noi conosce i pregi e i difetti della città in cui è nato, in cui è cresciuto, magari della città in cui vive, anche se si trova in una città che non è quella in cui è nato e cresciuto. Quindi io in questa sera qui su Radio Serena volevo farmi una domanda semplice, che però può unire, cioè mettere d'accordo o meno, spero di no, alcuni, insomma, gli ascoltatori. Quindi cosa vi rende orgogliosi della vostra città e cosa invece cambiereste? Perché comunque ognuno di noi qualcosa della propria città, chi più chi meno, come dicevo, la vorrebbe cambiare. Quindi cosa vi rende orgogliosi della vostra città, cosa invece cambiereste? 347 72 72 274, magari con una bella nota vocale dove ci spiegate tutto, o anche un messaggio scritto.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene. Gli ascoltatori sono benevoli nei confronti delle proprie città, perché vi ho chiesto cosa vi rende orgogliosi della vostra città, cosa invece cambiereste. E Mario da Trani potrebbe girare uno spot per Trani. Dice: io sono di Trani, una città elegante e sempre più bella, a misura d'uomo, per chi ha famiglia come me. Quindi vedi che alla fine... E ne è arrivato un altro, allora lo leggo così, perché è arrivato in questo istante. Emanuele: ciao, sono da 2 anni abbondanti che vivo a Padova. Quello che cambierei della mia città, che invece è Andria, è che c'è tanto come dire, c'è tanto orgoglio da parte dei propri residenti, ecco, la mettiamo così. Invece dice: io qui ho trovato solidarietà, unione, se possiamo ci aiutiamo, e non solo. Vedi, è un po' di... Sì, dice, ognuno, diciamo, si fa gli affari degli altri. Ecco, questo è il problema. E poi c'è Katia Daturi che mi dice: io, dopo essermi trasferita a Bari per qualche anno, sono tornata nella mia città natale, appunto Turi. Non è niente di speciale, ma per me è tutto. Come non è niente di speciale, Katia? Hai le ciliegie.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: chiama Next to You, questa canzone del 1990 degli Aswad, un gruppo reggae inglese di origini caraibiche. Adesso su Radio Serena vediamo che tempo c'è domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia domani sabato 12 settembre, la giornata sarà contraddistinta da tempo instabile, con precipitazioni localmente intense che si alterneranno a schiarite soleggiate o pause asciutte. Temperature massime comprese tra 26 e 30 gradi, minime in diminuzione. Mari da poco mossi a mossi.

su Radio Stele nei Beats International da Be Good to Me 1990. Nel 1990 usciva una canzone che in realtà 3 anni dopo sarebbe diventata una hit mondiale, sto parlando di Show Me Love, che è stata ripresa pochissimo tempo fa da un produttore francese il cui nome è LB1 ed è diventata I Need a Sign, Show Me Love.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Una decina di minuti alle ore 20 qui su Radio Selene. Ci pensiamo noi a mettere la musica. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore, poi la nuova di Somber si chiama My Body's Unready.

Summer, questo ragazzo giovane newyorkese su Radio Selene. E andiamo nel 1976. Elton John si è divertito a prendere un po' in giro, ha fatto un omaggio ironico a quei duetti soul della etichetta Motown, Don't Go Breaking My Heart.

chiama Don't Go Breaking My Heart, Elton John e Kiki D qui su Radio Selene. Buonasera, un minuto dopo le 20.

0: quintale su Radio Selena. Adesso tutti gli ultimi aggiornamenti dalla nostra redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Addio a 78 anni a Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa. Era stata ricoverata lunedì dopo aver accusato una crisi respiratoria. Protagonista per oltre 50 anni delle battaglie per i diritti civili e dell'europeismo, è stata parlamentare, ministra degli esteri e commissaria europea. Cordoglio da tutto il mondo politico. Mattarella la ricorda come un punto di riferimento per l'Italia, mentre Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, ma si valutano anche altre sedi istituzionali. E resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale. Il Senato ha approvato la norma che porta 6.000 le firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento ed elimina la cosiddetta norma anticespugli. Ieri era arrivato il via libera al ritorno delle preferenze fino a 3, ma con i capilista ancora bloccati. La maggioranza difende la riforma, mentre le opposizioni annunciano battaglia e sollevano dubbi di costituzionalità. Il voto finale al Senato è previsto martedì. Per la cronaca, la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio, partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino della casa di famiglia. In primo grado la giovane era stata assolta dall'accusa di omicidio perché, secondo i giudici, non erano emersi elementi sufficienti per dimostrare che il neonato fosse nato vivo. La Procura chiede ora una nuova valutazione del caso da parte dei giudici d'appello. Ultima pagina, economia, nuovo record per l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione sale di 4 decimi e raggiunge il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Gli occupati superano i 24.300.000, 155.000 in più rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Cresce leggermente anche la disoccupazione, che sale di 1 decimo al 5,6%, mentre diminuisce il numero degli inattivi. Infine lo sport, iniziamo dal calcio. Torna questa sera la Serie A con l'anticipo della quarta giornata tra Venezia e Fiorentina. Calcio d'inizio alle 20:45, riflettori puntati soprattutto sulla panchina viola, dove torna Paolo Vanoli, richiamato dopo l'esonero di Fabio Grosso. Per la Formula 1 invece Kimi Antonelli parte davanti a tutti nel primo storico Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al comando le seconde prove libere, precedendo le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche, mentre domenica si corre il Gran Premio. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
8: Ti odio e ti amo.
7: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Buonasera da Radio Selene. Tra pochissimo parliamo di una bufala che ha colpito Cerignola e in realtà non solo. Però prima mettiamo un po' di musica e The Colors con Rolling Stones e poi Gammon con Quando Imparerò.

imparerò, si chiama così questa canzone di Gammon su Radio Serena, me lo chiedevo spesso, quando imparerò? E poi non è successo più niente. Bufale, bufale, bufale, bufale, l'avrete letta, l'avrete intercettata, quella di questo... Allora, è una presunta notizia, una finta notizia, lo diciamo magari per quelli più disattenti, sta girando da diversi giorni su TikTok, poi è arrivata anche su Instagram, su altri social, di questa falsa prima pagina di giornale creata con l'intelligenza artificiale, e ha fatto scattare allarme nella, non solo, ma soprattutto nella diocesi di Cerignola Ascoli Satriano. Questo finto articolo riportava un titolo molto forte, molto pesante e completamente inventato. Cerignola, prete indagato dalla curia dopo la segnalazione di una ballerina di lap dance. Quindi immaginate la curia che si è ritrovata questa notizia, ad avere a che fare con questa notizia. Il contenuto in pochissime ore ha cominciato a girare sui vari social, generando disinformazione innanzitutto e poi mettendo a rischio la reputazione delle persone coinvolte. La diocesi ha preso subito posizione, smentendo quanto riportato e segnalato tutto alla polizia postale. Ecco, siamo entrati nel famoso mondo dell'intelligenza artificiale, delle notizie false create con l'intelligenza artificiale. Mi verrebbe da dire solo una cosa: ai ai.

Maledetto me, questa canzone di Fulminacci, ormai ce la stiamo portando indietro da un po'. Vi ricordo che oltre ad ascoltarci in FM c'è il DAB, quindi Radio Serena in DAB. Potete ascoltarci sul nostro sito www.radioserene.it oppure sulla nostra fantastica app. E poi c'è lo smart speaker, quindi Alexa, fammi ascoltare Radio Serene. E per esempio in questo momento ascoltate Lado con Lottery.

0: Radio Seleni. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ma Bring on the Night, questa canzone meravigliosa dei Police. Buonasera, siete su Radio Selene. Voglio andare a Canosa di Puglia perché arriva anche qua una bella notizia. Arriva un cinemuseo. Voi direte, che cos'è un cinemuseo? Ma soprattutto a chi l'hanno intitolato? Allora, il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia ha dato il via libera a un investimento importante, non solo in termini economici, ma a livello proprio di un valore culturale. In Piazza Galluppi sorgerà uno spazio di cultura e spettacolo che servirà anche a riqualificare il centro storico, oltre che ad offrire del valore culturale anche ai giovani che sono presenti lì a Canosa di Puglia. Si chiamerà Cinemuseo Lino Banfi, appunto intitolato a questa gloria locale che ha reso famosa in tutta Italia, magari non solo, questa cittadina. Investimento complessivo di 3,1 milioni di euro e sono sicuro che farà davvero del bene a questa meravigliosa città, quindi più arte, più cultura.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

album importantissimo per il rap italiano, sto parlando di Santeria, Marrakesh, insieme a Gue, per l'occasione hanno creato una canzone nuova basata su un campionamento di una canzone del 95 di Coolio, Gangsta's Paradise, che riprendeva una canzone meravigliosa di Stevie Wonder. Questa nuova versione 2026 si chiama Casini.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora buonasera, siete su Radio Selene, stiamo andando dritti verso le ore 21. Io vi ricordo il nostro 347-7272-274. Andiamo con due canzoni, Jungle con Sunshine e poi Malika Yan, Detto tra noi.

Questa è la nuova canzone di Malika Yan, si chiama Detto tra noi, siete su Radio Selene. Adesso torniamo dritti al 1985, una canzone scritta da Alberto Salerno con le musiche di Zucchero, con un testo che dipinge proprio un affresco delle donne, ma viste nelle loro sfaccettature quotidiane, tra sogni, contraddizioni e solitudini. Una canzone che a Sanremo si piazzò penultima, ma poi in realtà entrò nel cuore di tantissimi. Su Radio Selene c'è Zucchero con...

0: E con le mani e con tutto il resto io vi dico ciao ciao. Noi ci sentiamo come al solito lunedì alle 21. Grazie a Gigi Savone alla parte tecnica. Ci sono tutte le notizie, le ultime dalla nostra redazione, poi il Vivi e Rivivi. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
1: Radio Selene Notizie. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la Presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
7: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
9: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile, ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1986.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Superenalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Superenalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Chi è? Radio Selene.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: E auguri!
3: Grazie Luca.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
3: Amori miei.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao, buona giornata.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene!
9: Grazie!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile, ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto accaduto, ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, la Rissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. L'Italia rende omaggio a Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata dalle istituzioni e da tutte le forze politiche per le sue battaglie sui diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La Camera Ardente sarà aperta domenica e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I funerali si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo ambulanza. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato alla fine di agosto dopo un grave malore e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico a L'Avana. Il trasferimento viene effettuato con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'arrivo in Italia è previsto nel pomeriggio di domani. La cronaca: la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino di casa. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti le prove che il bambino fosse nato vivo. Petrolini è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del secondo neonato. I PM chiedono inoltre che venga riconosciuta la soppressione di cadavere per entrambi i bambini. All'estero resta alta la tensione in Medio Oriente mentre la guerra contro l'Iran si estende alle principali rotte marittime della regione. Gli Houthi, alleati di Teheran, hanno conquistato l'isola strategica di Perim nello stretto di Bab el-Mandeb dopo essere avanzati lungo la costa dello Yemen. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è crollato ai minimi dall'inizio del conflitto. La crisi continua a pesare anche sui mercati con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto da Palazzo Chigi la Premier Meloni in merito al caro carburanti assicura che il governo sta lavorando ad un provvedimento più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno, immediato per i cittadini e che non crei confusione. E infine il calcio: la Fiorentina riparte con Paolo Vanoli e conquista i primi punti della stagione battendo 4-2 il Venezia nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Penso i padroni di casa passano per primi con Adams, poi arriva la rimonta viola trascinata da uno straordinario Mastantuono, autore di una tripletta. A segno anche Pellegrino mentre Einaud firma nel finale la seconda rete del Venezia. Esordio vincente dunque per Vanoli nel suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Sì, adesso ci sono proprio io. Ciao a tutti, siamo pronti in pista per questo venerdì pomeriggio su Radio Selene e carichiamo insieme le energie per questo weekend. Non vi preoccupate, oggi 11 settembre fino alle 18 abbiamo un bel appuntamento carico con Gigi Savoni alla regia, ma prima di iniziare con la prima canzone di oggi ringrazio chi ci accompagnerà. Diella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è
2: Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: E oggi è venerdì 11 settembre, il venerdì chi ama il weekend, chi ama la libertà, il divertimento, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare tutti i nostri ascoltatori che anche nel weekend lavorano e quindi dedico a voi queste due canzoni, Doja Cat con la sua Woman e poi dal 2001.

Live dal 2001 con Who's That Girl, questo la ti entra in testa, inutile, è una cosa che proprio non puoi fermare. Comunque, bentornati, abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme questo venerdì. E che storia stavo leggendo che arriva appunto dalla costa di Mattinatella sul Gargano, perché a quanto pare due turisti francesi sono rimasti bloccati per ore sotto la falesia di Cala della Pipa dopo che il loro gommone si è spiaggiato in una zona raggiungibile soltanto via mare. Ovviamente c'è stato tanto spavento, poi il mare era anche agitato, quindi la visibilità era pari a zero e c'è stata anche una risacca che ha reso tutto molto più complicato. Meno male che poi a salvarli sono arrivati i militari della capitaneria di porto di Manfredonia, e ovviamente state tranquilli, i turisti fortunatamente stanno bene, hanno soltanto avuto tanta paura, anche se non si sanno ancora bene le cause di questo incidente, che adesso sono al vaglio della guardia costiera. Mi raccomando, se anche voi state godendo di questi ultimi giorni di mare, attenti alle correnti, al tempo, che comunque il meteo di settembre è sempre un po' birichino. Poi volevo chiedervi, ma da voi ha già piovuto? Perché ieri qui a Corato non ho assistito al miracolo della pioggia, devo essere onesta, ma appena sono uscita dai nostri studi ho sentito questo bel profumo di terra, di erbe, quindi ho detto ok, ha piovuto, che miracolo, che cosa bella è successa. Ed è stato anche rigenerante davvero, perché ho fatto un respiro di aria fresca e insieme è stato anche un bel respiro di sollievo.

Smith e Normani. Quando uscì questa canzone ero completamente in fissa, non ascoltavo altro. Eccoci qui nel pomeriggio di Radio Selene. Allora, amici, io so che è un'opinione condivisa che quest'estate ci ha letteralmente lasciato KO. Io infatti ho vissuto 3 mesi di integratori per non collassare solo respirando, ecco. Però devo darvi buone notizie, finalmente. Sì, perché infatti sembra che il caldo ci abbia finalmente lasciato. Sì, ci ha detto ciao, perché qui da noi in Puglia le temperature scenderanno di almeno 10 gradi, grazie ad un amico, ormai io lo voglio definire così, il vento maestrale, anzi più che amico, un vero e proprio salvatore. E direi che appunto dopo quest'estate infinita, sì, possiamo dire addio al caldo. Insomma, l'anticiclone africano quindi ha fatto le valigie e noi forse, si spera, finalmente possiamo tornare a goderci un po' di aria fresca proprio da questo weekend.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, è il momento perfetto di un caffè. A voi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e anche in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.

con noi anche Elton John del 1979 con Are You Ready For Love. Eccoci qui, oggi ricorre un anniversario che non si può dimenticare, infatti sono passati 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, un attentato responsabile di gravissime violenze e perdite di vite umane, e a New York, per ricordarlo, il cielo ieri sera si è acceso di memoria con quasi 3.000 droni nello stesso punto in cui le torri si ergevano e hanno volato uno per uno per ogni vita spezzata quell'11 settembre 2001, e si sono sollevati in spirale fino poi a formare le due torri mentre affiancavano il Tribute in Light, i fasci di luce che ogni anno illuminano il punto esatto del World Trade Center, ed è stata un'immagine molto emozionante da vedere e che è stata costruita anche insieme ai familiari, ai sopravvissuti e ai primi soccorritori che hanno vissuto quel giorno. Un gesto silenzioso però potente in cui la memoria tiene vivo il passato, e anche se io non ricordo quel giorno in prima persona, ero davvero troppo piccola, sono stata lì qualche anno fa e quello che si prova è davvero qualcosa che non si riesce a spiegare a parole. Per questo gesti così diventano indispensabili, perché aiutano a ricordare a tutte le generazioni, con rispetto, con silenzio e con verità, quell'11 settembre 2001.

1981 con una canzone impressa nella storia della musica italiana, Bandiera Bianca. Ed ora una novità di un'altra grande artista italiana più contemporanea, Elisa, che torna con un nuovo brano che si chiama Kintsugi e parla proprio di quest'arte giapponese di dover riparare vasi oppure oggetti rotti con questo oro. E quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Eccoci qui di nuovo on air su Radio Selene. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Voi dove siete? Cosa state facendo? Vi state godendo questo freschetto? Anche se effettivamente quando sono arrivata qui a Corato nei nostri studi faceva un caldo atroce, ma noi ci rinfreschiamo con la musica. Adesso Sienna Spyro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini,
0: lassù,
1: con questa bella poesia, una canzone, meraviglioso errore. Adesso è il momento di un classico con un riff inconfondibile, una storia rock che parte da un colpo di fulmine. Sì, perché il frontman di questa band si innamora di Sharona, 17enne che lavora in un negozio, e in pochi minuti scrive questo brano che farà poi il giro del mondo. E lei finisce anche sulla copertina del 45 giri. Lui intanto diventa una meteora della musica, ma la cosa divertente è che Sharona ha fatto una fortuna con questa canzone, perché adesso vive a Los Angeles e vende case di lusso. E quindi facciamo partire questo brano del 1979, i Neck, che ci cantano, ecco, questo è il riff, però io ve la voglio cantare. Ma

0: Radio Selene.
1: Cari ascoltatori di Radio Selene, buon pomeriggio. Beh, se vi siete appena sintonizzati, l'appuntamento di oggi è una bella carica per tutto il weekend. Voi che farete di bello? Fatemelo sapere al 347-7272-274, che mi piace sempre chiacchierare con voi. Adesso musica con Ligabue.

Un grande saggio direbbe: ma che stiamo alla scoteca? Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, abbiamo appena ascoltato Axel Ingrosso con More Than You Know. Sì, ci ha dato una bella carica, ci è piaciuto molto. Allora adesso facciamo un giro a Noci, dove si apre un nuovo capitolo per i più piccini, perché rinasce il polo per l'infanzia, che è stato completamente ricostruito con una struttura moderna, sicura, inclusiva, sostenibile, ma anche capace di accogliere 140 bambini, che sono tanti, ma la vera novità che mi ha colpito è questa adesione ad un modello nuovo di fare scuola, la scuola senza zaino. Eh sì, avete sentito bene, noi generazioni passate abbiamo sognato questa cosa, invece siamo sempre andati a scuola con gli zaini, quelli grossi, sempre pieni di mattoni, ecco come erano chiamati i libri. Ma adesso questo peso è soltanto un ricordo, ma non solo, perché le scuole odierne, come questo polo, presentano ambienti pensati per far crescere i piccoli in autonomia, ma anche per aumentare la loro creatività e migliorare nella miglior maniera possibile le relazioni fra di loro. Quindi i materiali scolastici si condividono e nel frattempo ci sono appunto questi spazi accoglienti come laboratori, aree verdi, e davvero tutto progettato per mettere loro al centro, i piccoli studenti, e quindi si investe sul loro futuro. E devo fare davvero un bel dare un bel grazie alla comunità di Noci per questa iniziativa. Cattiva.

Salmo e Colapesce, in realtà siamo proprio nel mese di iniziare con quelle buone abitudini e infatti stavo proprio navigando in internet e ho visto questo post carinissimo di alcuni prof dell'Istituto Comprensivo Montessori Alighieri di Mola di Bari che oggi hanno iniziato la scuola con i loro studenti e per questa occasione hanno indossato tutti la stessa maglietta, tra l'altro una maglietta di inchiostro di Puglia, Mescia, Allegra Allegra, spero di averlo detto bene, un motto sicuramente alla pugliese che avrà suscitato una risata e sicuramente avrà fatto partire l'anno col sorriso. Che bella questa foto che racconta la Puglia meglio di mille parole. E allora, siccome il dialetto non è proprio il mio forte, io ve lo voglio augurare in italiano, ok? Buona scuola a tutti e mi raccomando, studiate, che è sempre molto importante.

0: pomeriggio ascoltatori e adesso vi ricordo che Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 13 settembre, ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

aria. Marcella Bella con noi su Radio Selene dal 1983. Nell'aria si sente un po' di fresco, l'abbiamo detto. Da questo weekend le temperature scenderanno e che bello. E tra l'altro è anche il periodo in cui inizia la scuola, e quindi genitori e studenti all'ascolto. Come è andato questo inizio scolastico? Perché so che le campanelle pugliesi suoneranno dal 17 settembre per la maggior parte, però per chi è iniziato, come sta andando? Io lo so, fa caldo, fa freddo, non c'è un comune denominatore quando si va a scuola, e avete ragione, perché in realtà è così. Però posso dire, per questa stagione il fresco è arrivato puntuale per il vostro inizio, ma io mi chiedo perché in passato non ci pensava nessuno a noi. Cioè, noi pativamo di tutto, caldo, freddo, brividi. Io non scorderò mai una volta, al ritorno dalle vacanze di Natale, praticamente faceva un freddo, non ve lo so neanche spiegare, e noi eravamo costretti a portarci le coperte, tant'è che durante le pause giocavamo a fare i pinguini, sì, camminavamo così come i polaretti. Però questa generazione è più fortunata, io ne sono più che felice. Ci sono ovviamente scuole più attrezzate, moderne, e prof che ti mettono allegria anche soltanto vestendosi con una maglietta che dice sciam, allegra allegra. Ecco, mi sono cimentata con il dialetto. Comunque, noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica con una canzone bella attiva, veramente ci prepara questo weekend. Dua Lipa, questa End of an Era.

loro, me li ricordo ancora a luglio durante questo loro concerto, i Jamiroquai con White Knuckle Ride, una delle mie canzoni preferite. Spero che abbia attivato anche le vostre pile di questo venerdì 11 settembre. E adesso una novità è che Giri fa la musica, perché questa nuova canzone di Marra e Gue campiona Gangsta Paradise di Coolio, che a sua volta campionava Pasta in Paradise di Stevie Wonder. Veramente che giri. Però sotto questo sample adesso Marra e Gue spingono alla massima potenza, anche perché il 12 e 13 settembre saranno all'Ippodromo SNAI di San Siro con un doppio show che ripercorrerà i 20 anni di successi confezionati insieme, perché c'è questa bellissima amicizia. E quindi ascoltiamo Casini, la novità su Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto qui su Radio Selene. Siete magari al lavoro, state facendo un giro, una passeggiata, siete a casa, vi state rilassando, ovunque voi siate, siete in compagnia della radio con la musica più bella. Malika Ayane, Detto tra noi, e poi Lemar, If There's Any Justice.

Eccoci qui con Lemar, questa era If There's Any Justice, ma adesso c'è un momento per un bel classico del 1987, non so se le riconoscete, ma loro sono i Simply Red e ci godiamo questa loro canzone, The Right Thing.

0: Questa è
1: Bentornati su Radio Selene, eccoci qui in questo venerdì pomeriggio 11 settembre. Voi cosa fate di bello? Perché adesso dobbiamo parlare, sì, ho una domanda pronta per voi, ma nel frattempo dobbiamo ascoltare un po' di musica. Saif, Parlare d'amore, poi Emily Sandé con Next to Me.